L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

rumore di gente e di gente che parte, e c'è già qualcuno che sta chiudendo le porte. L'uomo col cappello

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 21 agosto. Ariete, il cielo ti invita a guardare avanti senza perdere di vista ciò che hai imparato negli ultimi mesi. La luna aumenta il desiderio di movimento. Toro, giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche, soprattutto quelle legate al denaro e alla sicurezza personale. In amore cerca di essere più disponibile al dialogo. Gemelli, la luna in Sagittario mette in primo piano i rapporti, gli incontri e la comunicazione. Sarai molto più diretto. In amore una conoscenza può diventare rapidamente coinvolgente. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti energia, ma anche una certa irrequietezza. Potresti sentire il bisogno di difendere con decisione una posizione o una persona a cui tieni. Leone, sei ancora tra i protagonisti del cielo e puoi sfruttare una combinazione favorevole tra Sole, Mercurio e Giove nel tuo segno. Avrai idee, entusiasmo e maggiore capacità di convincere gli altri. Vergine, una giornata nella quale molte cose stanno maturando dietro le quinte. Non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore potresti essere più sensibile del solito. Bilancia, Venere nel tuo segno aumenta fascino e capacità di mediazione, ma la giornata presenta anche un confronto con Saturno che può rendere più serie alcune questioni sentimentali. Scorpione, la luna lascia il tuo segno e porta una ventata di leggerezza. Dopo giornate emotivamente intense puoi finalmente guardare alcune situazioni con distacco. Sagittario, la luna nel tuo segno rende questa giornata fortunata, hai maggiore energia ed entusiasmo. In amore puoi vivere un momento molto piacevole. Capricorno, le questioni professionali ed economiche richiedono attenzione, ma non devi affrontare tutto con la solita rigidità. Una serata tranquilla è ciò che ti serve. Acquario, continua un processo di trasformazione che ti spinge a mettere in discussione alcune convinzioni. La luna favorisce i nuovi incontri. In amore, Pesci, la giornata ti invita a trovare un equilibrio tra ciò che desideri e ciò che realisticamente puoi ottenere. Marte sostiene la tua creatività e la sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dei

Non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

gioia, la bionda compagna. E suo figlio girerà come un biglietto da mille i college inglesi. Rivedrà suo papà.

0: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 21 agosto la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Sardegna, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. La giornata partirà ancora con qualche incertezza, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, ma con il passare delle ore le nubi tenderanno a diradarsi fino a lasciare spazio a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Insomma, qualche nuvola proverà a rovinare la colazione, ma entro sera dovrebbe aver capito che il suo turno di lavoro è finito. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali il mattino sarà la fase più movimentata della giornata. Sono previsti cieli molto nuvolosi, con possibilità di deboli piogge e brevi piovaschi, soprattutto nelle prime ore. I fenomeni saranno più probabili tra Nurra, Anglona e Gallura, dove la perturbazione atlantica in transito sul centro-nord Italia riuscirà ancora a far sentire marginalmente i suoi effetti. Nulla che faccia pensare all'arrivo dell'autunno. Qualche goccia, qualche nuvolone e il classico sardo che guarda il cielo dicendo: quest'anno l'estate finita è. Naturalmente, non è vero. Nel corso della giornata, la nuvolosità tenderà infatti progressivamente ad attenuarsi, con cessazione dei fenomeni e schiarite sempre più ampie. Sul litorale orientale e nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate ad ampie schiarite per buona parte della giornata. La situazione migliorerà ulteriormente verso sera, quando sono attesi ampi rasserenamenti. Una giornata meteorologicamente indecisa, insomma, sole, nuvole, ancora sole, praticamente il cielo che cambia idea ogni mezz'ora. Situazione decisamente più tranquilla lungo il litorale meridionale. Al mattino potrà transitare qualche nube sparsa, ma nel complesso la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa e asciutta, con ampi spazi soleggiati. Qui l'estate continuerà quindi a fare tranquillamente il proprio mestiere. Sui principali rilievi montuosi della Sardegna saranno presenti nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata. Non si prospettano, tuttavia, fenomeni particolarmente significativi. Le montagne si limiteranno quindi a tenersi qualche nuvola sopra la testa, probabilmente per avere almeno un po' d'ombra. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Niente maestrale scatenato, venerdì il vento sembra intenzionato a prendersela piuttosto comoda. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso fino a molto mosso. Il canale di Sardegna risulterà da poco mosso a mosso, mentre il Tirreno passerà progressivamente da mosso a poco mosso. Quindi attenzione soprattutto lungo le coste occidentali. Il cielo migliorerà, ma il mare potrebbe avere ancora qualche questione personale da risolvere. Tendenza. Ed è qui che arriva la parte interessante. La Sardegna si trova temporaneamente in una sorta di terra di mezzo meteorologica. Da una parte le perturbazioni atlantiche che scorrono sul centro-nord Italia, dall'altra l'anticiclone subtropicale che sta già organizzando la riconquista del Mediterraneo. Tra domenica 23 agosto e l'inizio della prossima settimana è previsto infatti un nuovo e deciso rinforzo dell'alta pressione subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa. Le temperature torneranno quindi ad aumentare sensibilmente, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne della Sardegna, dove potranno nuovamente raggiungere 38-40 gradi. Quindi se venerdì mattina vedete qualche nuvola e sentite due gocce di pioggia, godetevele, perché l'estate non sta andando via. È semplicemente uscita un attimo a prendere altra legna per il fuoco. Queste erano le nostre previsioni del tempo di venerdì 21 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
2: Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino al lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales, nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bachi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956, e Carrie Ann Moss, nel 1967. E per chiudere, l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 21 agosto. Ariete, il cielo ti invita a guardare avanti senza perdere di vista ciò che hai imparato negli ultimi mesi. La luna aumenta il desiderio di movimento. Toro, giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche, soprattutto quelle legate al denaro e alla sicurezza personale. In amore cerca di essere più disponibile al dialogo. Gemelli, la luna in Sagittario mette in primo piano i rapporti, gli incontri e la comunicazione. Sarai molto più diretto. In amore una conoscenza può diventare rapidamente coinvolgente. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti energia, ma anche una certa irrequietezza. Potresti sentire il bisogno di difendere con decisione una posizione o una persona a cui tieni. Leone, sei ancora tra i protagonisti del cielo e puoi sfruttare una combinazione favorevole tra Sole, Mercurio e Giove nel tuo segno. Avrai idee, entusiasmo e maggiore capacità di convincere gli altri. Vergine, una giornata nella quale molte cose stanno maturando dietro le quinte. Non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore potresti essere più sensibile del solito. Bilancia, Venere nel tuo segno aumenta fascino e capacità di mediazione, ma la giornata presenta anche un confronto con Saturno che può rendere più serie alcune questioni sentimentali. Scorpione, la luna lascia il tuo segno e porta una ventata di leggerezza. Dopo giornate emotivamente intense puoi finalmente guardare alcune situazioni con distacco. Sagittario, la luna nel tuo segno rende questa giornata fortunata. Hai maggiore energia ed entusiasmo. In amore puoi vivere un momento molto piacevole. Capricorno, le questioni professionali ed economiche richiedono attenzione, ma non devi affrontare tutto con la solita rigidità. Una serata tranquilla è ciò che ti serve. Acquario, continua un processo di trasformazione che ti spinge a mettere in discussione alcune convinzioni. La luna favorisce i nuovi incontri in amore. Pesci, la giornata ti invita a trovare un equilibrio tra ciò che desideri e ciò che realisticamente puoi ottenere. Marte sostiene la tua creatività e la sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartolina in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 21 agosto. Ariete, il cielo ti invita a guardare avanti senza perdere di vista ciò che hai imparato negli ultimi mesi. La luna aumenta il desiderio di movimento. Toro, giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche, soprattutto quelle legate al denaro e alla sicurezza personale. In amore cerca di essere più disponibile al dialogo. Gemelli, la luna in Sagittario mette in primo piano i rapporti, gli incontri e la comunicazione. Sarai molto più diretto. In amore una conoscenza può diventare rapidamente coinvolgente. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti energia, ma anche una certa irrequietezza. Potresti sentire il bisogno di difendere con decisione una posizione o una persona a cui tieni. Leone, sei ancora tra i protagonisti del cielo e puoi sfruttare una combinazione favorevole tra Sole, Mercurio e Giove nel tuo segno. Avrai idee, entusiasmo e maggiore capacità di convincere gli altri. Vergine, una giornata nella quale molte cose stanno maturando dietro le quinte. Non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore potresti essere più sensibile del solito. Bilancia, Venere nel tuo segno aumenta fascino e capacità di mediazione, ma la giornata presenta anche un confronto con Saturno che può rendere più serie alcune questioni sentimentali. Scorpione, la luna lascia il tuo segno e porta una ventata di leggerezza. Dopo giornate emotivamente intense puoi finalmente guardare alcune situazioni con distacco. Sagittario, la luna nel tuo segno rende questa giornata fortunata, hai maggiore energia ed entusiasmo. In amore puoi vivere un momento molto piacevole. Capricorno, le questioni professionali ed economiche richiedono attenzione, ma non devi affrontare tutto con la solita rigidità. Una serata tranquilla è ciò che ti serve. Acquario, continua un processo di trasformazione che ti spinge a mettere in discussione alcune convinzioni. La luna favorisce i nuovi incontri in amore. Pesci, la giornata ti invita a trovare un equilibrio tra ciò che desideri e ciò che realisticamente puoi ottenere. Marte sostiene la tua creatività e la sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda,

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: novità. Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: per lei. Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Disco novità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 21 agosto la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Sardegna, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. La giornata partirà ancora con qualche incertezza, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, ma con il passare delle ore le nubi tenderanno a diradarsi fino a lasciare spazio a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Insomma, qualche nuvola proverà a rovinare la colazione, ma entro sera dovrebbe aver capito che il suo turno di lavoro è finito. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali, il mattino sarà la fase più movimentata della giornata. Sono previsti cieli molto nuvolosi, con possibilità di deboli piogge e brevi piovaschi, soprattutto nelle prime ore. I fenomeni saranno più probabili tra Nurra, Anglona e Gallura, dove la perturbazione atlantica in transito sul centro-nord Italia riuscirà ancora a far sentire marginalmente i suoi effetti. Nulla che faccia pensare all'arrivo dell'autunno. Qualche goccia, qualche nuvolone e il classico sardo che guarda il cielo dicendo: quest'anno l'estate finita è. Naturalmente, non è vero. Nel corso della giornata, la nuvolosità tenderà infatti progressivamente ad attenuarsi, con cessazione dei fenomeni e schiarite sempre più ampie. Sul litorale orientale e nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate ad ampie schiarite per buona parte della giornata. La situazione migliorerà ulteriormente verso sera, quando sono attesi ampi rasserenamenti. Una giornata meteorologicamente indecisa, insomma, sole, nuvole, ancora sole, praticamente il cielo che cambia idea ogni mezz'ora. Situazione decisamente più tranquilla lungo il litorale meridionale. Al mattino potrà transitare qualche nube sparsa, ma nel complesso la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa e asciutta, con ampi spazi soleggiati. Qui l'estate continuerà quindi a fare tranquillamente il proprio mestiere. Sui principali rilievi montuosi della Sardegna saranno presenti nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata. Non si prospettano, tuttavia, fenomeni particolarmente significativi. Le montagne si limiteranno quindi a tenersi qualche nuvola sopra la testa, probabilmente per avere almeno un po' d'ombra. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Niente maestrale scatenato. Venerdì il vento sembra intenzionato a prendersela piuttosto comoda. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso fino a molto mosso. Il canale di Sardegna risulterà da poco mosso a mosso, mentre il Tirreno passerà progressivamente da mosso a poco mosso. Quindi attenzione soprattutto lungo le coste occidentali. Il cielo migliorerà, ma il mare potrebbe avere ancora qualche questione personale da risolvere. Tendenza. Ed è qui che arriva la parte interessante. La Sardegna si trova temporaneamente in una sorta di terra di mezzo meteorologica. Da una parte le perturbazioni atlantiche che scorrono sul centro-nord Italia, dall'altra l'anticiclone subtropicale che sta già organizzando la riconquista del Mediterraneo. Tra domenica 23 agosto e l'inizio della prossima settimana è previsto infatti un nuovo e deciso rinforzo dell'alta pressione subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa. Le temperature torneranno quindi ad aumentare sensibilmente, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne della Sardegna, dove potranno nuovamente raggiungere 38-40 gradi. Quindi se venerdì mattina vedete qualche nuvola e sentite due gocce di pioggia, godetevele, perché l'estate non sta andando via. È semplicemente uscita un attimo a prendere altra legna per il fuoco. Queste erano le nostre previsioni del tempo di venerdì 21 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

cos'è rimasto delle gioie e dei miei improbabili dolori? Cos'è servito il tempo dei miei straordinari batticuori? Avessi inventato qualcosa, si fa per dire, una pietanza. Fossi stato un genio, o almeno un terzino dell'Atalanta. Mia madre mi diceva sempre: smettila di bere. E non sapeva ancora che dovevo ancora cominciare. Io mi toccavo freneticamente pensando alle sue amiche, alle idee già da allora, le mie preferite.

0: Vorrei spiegarti, vorrei lasciarti e poi cercarti. Vorrei sognare.
1: È stato solo un sogno che mi hanno raccontato.
0: Senza dormire.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 21 agosto. Ariete, il cielo ti invita a guardare avanti senza perdere di vista ciò che hai imparato negli ultimi mesi. La luna aumenta il desiderio di movimento. Toro, giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche, soprattutto quelle legate al denaro e alla sicurezza personale. In amore cerca di essere più disponibile al dialogo. Gemelli, la luna in Sagittario mette in primo piano i rapporti, gli incontri e la comunicazione. Sarai molto più diretto. In amore una conoscenza può diventare rapidamente coinvolgente. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti energia, ma anche una certa irrequietezza. Potresti sentire il bisogno di difendere con decisione una posizione o una persona a cui tieni. Leone, sei ancora tra i protagonisti del cielo e puoi sfruttare una combinazione favorevole tra Sole, Mercurio e Giove nel tuo segno. Avrai idee, entusiasmo e maggiore capacità di convincere gli altri. Vergine, una giornata nella quale molte cose stanno maturando dietro le quinte, non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore potresti essere più sensibile del solito. Bilancia, Venere nel tuo segno aumenta fascino e capacità di mediazione, ma la giornata presenta anche un confronto con Saturno che può rendere più serie alcune questioni sentimentali. Scorpione, la luna lascia il tuo segno e porta una ventata di leggerezza. Dopo giornate emotivamente intense puoi finalmente guardare alcune situazioni con distacco. Sagittario, la luna nel tuo segno rende questa giornata fortunata. Hai maggiore energia ed entusiasmo. In amore puoi vivere un momento molto piacevole. Capricorno, le questioni professionali ed economiche richiedono attenzione, ma non devi affrontare tutto con la solita rigidità. Una serata tranquilla è ciò che ti serve. Acquario, continua un processo di trasformazione che ti spinge a mettere in discussione alcune convinzioni. La luna favorisce i nuovi incontri in amore. Pesci, la giornata ti invita a trovare un equilibrio tra ciò che desideri e ciò che realisticamente puoi ottenere. Marte sostiene la tua creatività e la sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ogni giorno
3: musica.
2: Voglia.
3: Tutti i giorni
2: voglia di musica. Radio Domus Novas.

0: non mi dispiace che tu va a lasciare.
1: No, sì, con gli amici.
0: Ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare? Tu vorresti a tutti i costi farmi ingelosire!
2: Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire.
1: Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, non muoio.
0: Me la cavo.
1: Poi se lo faccio adesso, lavoro, che fix.
0: Non penso.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino al lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales, nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bachi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956 e Carrie Ann Moss, nel 1967. E per chiudere l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder, a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine. Luci diffuse, la cultura attraversa la città. E questo è il nome scelto dal comune di Molfetta per il nuovo programma culturale che accompagnerà la città da agosto a ottobre, con oltre 50 appuntamenti distribuiti in 19 luoghi dedicati a musica, teatro, letteratura, cinema, intercultura e attività per bambini e famiglie. L'obiettivo è portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali dello spettacolo, coinvolgendo quartieri, spazi differenti e realtà diverse della città. La presentazione è avvenuta nel corso della conferenza organizzata dal Comune e dall'Assessorato alla Cultura, guidato da Corrado Minervini, che abbiamo intervistato per conoscere meglio le idee alla base di questo nuovo progetto. Assessore Minervini, questa sera presentate Luci Diffuse. Qual è l'idea alla base del progetto? Cosa vuole rappresentare per Molfetta?
1: Stasera presentiamo Luci Diffuse, 50 eventi che si dipanano per tutto il territorio cittadino, una molteplicità di linguaggi, la musica, il teatro, la letteratura, l'intercultura, eventi di natura diversa. Noi siamo molto orgogliosi di questo programma e non vediamo l'ora di presentarlo tra pochi minuti qui a San Domenico.
0: Un programma così articolato può diventare anche uno strumento per far conoscere Molfetta oltre i suoi confini. Qual è il vostro auspicio? Coinvolgere non soltanto i cittadini, ma anche visitatori, turisti e persone provenienti dalle città vicine?
1: Un saluto alle cittadine e ai cittadini che vorranno frequentare Molfetta per tutto il programma di Luci Diffuse, ma anche per le altre ricchezze che la nostra città offre. E un auspicio che non siano solo i molfettesi a frequentare Molfetta quest'estate, ma che si possano accogliere persone, gli ospiti, i turisti, ma anche le cittadine e cittadini delle città limitrofe. Ce ne sarà motivo.
2: Grazie, grazie e al sindaco Mauro Minervini. Detta così si affaccia di più alla nostra attenzione e al nostro affetto. E il sindaco giusto per questo tempo.
3: Dopo le prime ore dall'insegnamento che era giunta, forse 40 giorni fa, il sindaco mi diceva nella sua stanza e mi dice: guarda, io ho cominciato a vedere il bando dell'anno scorso e qui ci sono delle criticità. Una criticità rilevata è che sempre c'è stato il tentativo, almeno da un certo punto in poi, di estendere gli spazi dove fare cultura. Non stare sempre negli stessi luoghi, cercare di arrivare altrove, anche nelle periferie.
0: Dalle parole dell'assessore emerge quindi una programmazione che vuole essere qualcosa di più di un semplice cartellone estivo. Uno degli obiettivi è infatti superare la concentrazione degli eventi nei luoghi abitualmente utilizzati e raggiungere anche zone differenti della città, comprese le periferie. Una scelta che ha richiesto una vera scommessa, considerando i tempi ristretti con cui è stato costruito il programma. L'amministrazione ha scelto di non limitarsi a riproporre il cartellone precedente, ma di sperimentare una nuova impostazione, puntando anche sulla collaborazione tra associazioni, operatori e realtà culturali. Grande attenzione è stata riservata al bando pubblico attraverso il quale sono state selezionate le progettualità. I progetti sono stati valutati sulla base di criteri e punteggi prestabiliti da una commissione composta da soggetti terzi rispetto all'amministrazione, considerando anche la capacità di creare reti e di coinvolgere artisti e compagnie provenienti da fuori città. Nel programma trovano spazio anche 5 proiezioni di cinema all'aperto, 6 microeventi del progetto Centri di Gravità Temporanei, festival e iniziative articolate su più giornate. La programmazione potrebbe inoltre proseguire a settembre con nuove iniziative, tra cui l'apertura serale coordinata dagli spazi espositivi cittadini, con la possibilità di mantenere alcuni luoghi della cultura aperti il venerdì sera fino a mezzanotte. L'idea è mettere in rete realtà come il Museo del Mare, il Museo del Pulo e altri spazi cittadini, come il Museo della Radio e della Televisione a Palazzo Turtur, creando un vero percorso attraverso il patrimonio culturale di Molfetta. Sempre a settembre potrebbe essere valorizzato anche il patrimonio artistico di Corso Umberto, attraverso l'installazione di informazioni sulle opere presenti e momenti di musica dal vivo con il coinvolgimento delle scuole di musica cittadine. Durante la conferenza è emersa infine una prospettiva che guarda oltre l'estate 2026. Aumentare progressivamente le risorse per la cultura, recuperare spazi comunali da destinare alle attività culturali e rafforzare le strutture interne degli assessorati. Luci Diffuse rappresenta quindi un banco di prova di questa nuova impostazione. La vera sfida non sarà soltanto contare gli appuntamenti, ma capire se questa programmazione riuscirà a creare nuovo pubblico, nuove collaborazioni e una partecipazione più ampia. Perché se l'obiettivo è davvero diffondere la cultura nella città, il risultato più importante sarà trasformare questa prima esperienza in un percorso stabile e capace di crescere nel tempo. Prima di concludere ricordiamo anche l'appuntamento con la musica e lo spettacolo organizzato da Radio Idea, il Galà Disco Novità, giunto alla sua 25esima edizione. L'appuntamento è per martedì 25 agosto alle ore 20:30 presso l'Auditorium Madonna delle Rose, in viale Giovanni Paolo II a Molfetta. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo per una serata di musica, artisti, sfilata ed emozioni.
4: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 21 agosto. Ariete, il cielo ti invita a guardare avanti senza perdere di vista ciò che hai imparato negli ultimi mesi. La luna aumenta il desiderio di movimento. Toro, giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche, soprattutto quelle legate al denaro e alla sicurezza personale. In amore cerca di essere più disponibile al dialogo. Gemelli, la luna in Sagittario mette in primo piano i rapporti, gli incontri e la comunicazione. Sarai molto più diretto. In amore una conoscenza può diventare rapidamente coinvolgente. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti energia, ma anche una certa irrequietezza. Potresti sentire il bisogno di difendere con decisione una posizione o una persona a cui tieni. Leone, sei ancora tra i protagonisti del cielo e puoi sfruttare una combinazione favorevole tra Sole, Mercurio e Giove nel tuo segno. Avrai idee, entusiasmo e maggiore capacità di convincere gli altri. Vergine, una giornata nella quale molte cose stanno maturando dietro le quinte, non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore potresti essere più sensibile del solito. Bilancia, Venere nel tuo segno aumenta fascino e capacità di mediazione, ma la giornata presenta anche un confronto con Saturno che può rendere più serie alcune questioni sentimentali. Scorpione, la luna lascia il tuo segno e porta una ventata di leggerezza. Dopo giornate emotivamente intense puoi finalmente guardare alcune situazioni con distacco. Sagittario, la luna nel tuo segno rende questa giornata fortunata. Hai maggiore energia ed entusiasmo. In amore puoi vivere un momento molto piacevole. Capricorno, le questioni professionali ed economiche richiedono attenzione, ma non devi affrontare tutto con la solita rigidità. Una serata tranquilla è ciò che ti serve. Acquario, continua un processo di trasformazione che ti spinge a mettere in discussione alcune convinzioni. La luna favorisce i nuovi incontri in amore. Pesci, la giornata ti invita a trovare un equilibrio tra ciò che desideri e ciò che realisticamente puoi ottenere. Marte sostiene la tua creatività e la sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

0: finiamo, punto e basta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto.

0: per lei.
1: Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
2: Disco novità.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 21 agosto la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Sardegna, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. La giornata partirà ancora con qualche incertezza, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, ma con il passare delle ore le nubi tenderanno a diradarsi fino a lasciare spazio a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Insomma, qualche nuvola proverà a rovinare la colazione, ma entro sera dovrebbe aver capito che il suo turno di lavoro è finito. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali, il mattino sarà la fase più movimentata della giornata. Sono previsti cieli molto nuvolosi, con possibilità di deboli piogge e brevi piovaschi, soprattutto nelle prime ore. I fenomeni saranno più probabili tra Nurra, Anglona e Gallura, dove la perturbazione atlantica in transito sul centro-nord Italia riuscirà ancora a far sentire marginalmente i suoi effetti. Nulla che faccia pensare all'arrivo dell'autunno. Qualche goccia, qualche nuvolone e il classico sardo che guarda il cielo dicendo: quest'anno l'estate finita è. Naturalmente, non è vero. Nel corso della giornata, la nuvolosità tenderà infatti progressivamente ad attenuarsi, con cessazione dei fenomeni e schiarite sempre più ampie. Sul litorale orientale e nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate ad ampie schiarite per buona parte della giornata. La situazione migliorerà ulteriormente verso sera, quando sono attesi ampi rasserenamenti. Una giornata meteorologicamente indecisa, insomma, sole, nuvole, ancora sole, praticamente il cielo che cambia idea ogni mezz'ora. Situazione decisamente più tranquilla lungo il litorale meridionale. Al mattino potrà transitare qualche nube sparsa, ma nel complesso la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa e asciutta, con ampi spazi soleggiati. Qui l'estate continuerà quindi a fare tranquillamente il proprio mestiere. Sui principali rilievi montuosi della Sardegna saranno presenti nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata. Non si prospettano, tuttavia, fenomeni particolarmente significativi. Le montagne si limiteranno quindi a tenersi qualche nuvola sopra la testa, probabilmente per avere almeno un po' d'ombra. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Niente maestrale scatenato, venerdì il vento sembra intenzionato a prendersela piuttosto comoda. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso fino a molto mosso. Il canale di Sardegna risulterà da poco mosso a mosso, mentre il Tirreno passerà progressivamente da mosso a poco mosso. Quindi attenzione soprattutto lungo le coste occidentali. Il cielo migliorerà, ma il mare potrebbe avere ancora qualche questione personale da risolvere. Tendenza. Ed è qui che arriva la parte interessante. La Sardegna si trova temporaneamente in una sorta di terra di mezzo meteorologica. Da una parte le perturbazioni atlantiche che scorrono sul centro-nord Italia, dall'altra l'anticiclone subtropicale che sta già organizzando la riconquista del Mediterraneo. Tra domenica 23 agosto e l'inizio della prossima settimana è previsto infatti un nuovo e deciso rinforzo dell'alta pressione subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa. Le temperature torneranno quindi ad aumentare sensibilmente, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne della Sardegna, dove potranno nuovamente raggiungere 38-40 gradi. Quindi se venerdì mattina vedete qualche nuvola e sentite due gocce di pioggia, godetevele, perché l'estate non sta andando via. È semplicemente uscita un attimo a prendere altra legna per il fuoco. Queste erano le nostre previsioni del tempo di venerdì 21 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
0: Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino al lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales, nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bacchi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956, e Carrie Ann Moss, nel 1967. E per chiudere, l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: Radio Domus Novas.
7: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente. È una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro

voragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro

0: voragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro...
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
0: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 21 agosto. Ariete, il cielo ti invita a guardare avanti senza perdere di vista ciò che hai imparato negli ultimi mesi. La luna aumenta il desiderio di movimento. Toro, giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche, soprattutto quelle legate al denaro e alla sicurezza personale. In amore cerca di essere più disponibile al dialogo. Gemelli, la luna in Sagittario mette in primo piano i rapporti.

Entusiasmo e maggiore capacità di convincere gli altri. Vergine è una giornata nella quale molte cose stanno maturando dietro le quinte. Non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore potresti essere più sensibile del solito. Bilancia, Venere nel tuo segno aumenta fascino e capacità di mediazione, ma la giornata presenta anche un confronto con Saturno che può rendere più serie alcune questioni sentimentali. Scorpione, la luna lascia il tuo segno e porta una ventata di leggerezza. Dopo giornate emotivamente intense puoi finalmente guardare alcune situazioni con distacco. Sagittario, la luna nel tuo segno rende questa giornata fortunata. Hai maggiore energia ed entusiasmo. In amore puoi vivere un momento molto piacevole. Capricorno, le questioni professionali ed economiche richiedono attenzione, ma non devi affrontare tutto con la solita rigidità. Una serata tranquilla è ciò che ti serve. Acquario, continua un processo di trasformazione che ti spinge a mettere in discussione alcune convinzioni. La luna favorisce i nuovi incontri in amore. Pesci, la giornata ti invita a trovare un equilibrio tra ciò che desideri e ciò che realisticamente puoi ottenere. Marte sostiene la tua creatività e la sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook, l'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: E con il fine settimana arriva puntuale, come sempre, sulla vostra radio, Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Che, vi ricordo, è sempre il titolo del programma, naturalmente, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Ci tengo a sottolinearlo sempre.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Partiamo con un pezzo fortissimo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

è la rivisitazione di un grande successo di Umberto Tozzi, immensamente nella versione di Laura Pausini. La musica che continua grazie a Francesco Gabbani.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: È puro spettacolo questo brano dei Blue Flowers e arriviamo ai 4 minuti magici. Perché parlo di 4 minuti magici? Perché adesso c'è lui, il DJ Vittorio Veneziano, che proprio in quest'arco di tempo, beh, ve lo posso assicurare, mixerà l'impossibile. Vai DJ.
1: Benvenuto weekend. Tutta

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.
4: Mai

0: Scorreva l'anno 2004 quando in radio e in discoteca si ballava con Aiduci. Questa era Dragostea Dintei, nostro disco story di oggi. Ma torniamo alla bella musica italiana grazie a Carlo Pesce e soprattutto grazie Carlo Pesce per essere con noi. Ciao Carlo!
1: Ciao a tutti, il piacere è mio.
0: Che bello trovarti all'interno di Benvenuto Weekend. Carlo, tu sei giovanissimo, io vorrei parlare un po' di te e poi ovviamente parleremo del tuo brano che è davvero molto bello. Carlo, come nasci tu artisticamente?
1: Sì. Inizio a 4 anni a fare musica, a cantare, grazie a mia mamma. Che mi ha portato anche nei vari festival organizzati inizialmente in provincia, in Sicilia, poi un po' in giro per l'Italia, e successivamente a 14 anni riesco ad entrare in conservatorio, che ad oggi ancora frequento, e poi lì è stato, diciamo, il periodo adolescenziale, è stato il periodo in cui ho capito che la musica mi apparteneva profondamente.
0: Era nel tuo DNA, lì hai proprio sentito che ti stavi formando verso una passione che non è semplice passione, ma è voglia di comunicare il proprio stato d'animo con le note musicali, no?
1: Sì, sì, io dico sempre che le mie emozioni le riesco a trasmettere solo tramite la musica, perché poi di mio sono abbastanza riservato.
0: Perché l'importanza della musica è proprio questo, no? Cioè questa cosa qua, trasmettere emozioni indipendentemente dalla vendita, indipendentemente dal successo, che per carità tutte cose che, come si suol dire, ben vengano, però trasmettere emozioni, trasmettere sensazioni straordinarie, penso che per un artista sia fondamentale. C'è un brano molto bello che ascolteremo tra pochissimo che è Vado Via. Ci racconti com'è è nato questo pezzo, Carlo?
1: Sì, è nato perché da me, proprio dall'idea che volessi appunto condividere una mia esperienza personale, che diciamo nel mio piccolo, nonostante sia anche abbastanza piccolo d'età, ho vissuto appieno con una ragazza, e che è stata una di quelle che mi ha segnato, e perciò ho deciso di condividerla, anche perché ho pensato che qualcun altro potesse ritrovarsi nella stessa situazione, e mi faceva piacere questo soprattutto.
0: Non è semplice condividere in musica uno stato d'animo, e sicuramente molti nostri ascoltatori si ritroveranno in queste parole che ascolteremo tra pochissimo. Carlo,
1: sì, me lo auguro.
0: Carlo, gli arrangiamenti sono fantastici. Chi ha curato il tutto?
1: Grazie. Tutto il resto della canzone è stato curato ovviamente da persone molto professionali, dal mio produttore, che si chiama Garelli, ed è stato, diciamo, come al solito, come sempre, io dico che più o meno far musica per la prima volta, anche se si va avanti e non è la prima volta, ma mi ricordo quando ho iniziato, quindi mi diverto un sacco, e poi si è creato anche un bel rapporto con tutti quanti.
0: Cioè, stai parlando di Garelli, numero uno in assoluto, questo lo posso confermare.
1: Sì, sì.
0: E lo dico da addetto ai lavori, cioè da speaker radiofonico, quindi Garelli passa in continuazione, e giustamente, quindi una grande collaborazione che è importante per te, che sicuramente di strada ne farai tantissima. Io ti auguro di cuore tutto il bene del mondo, perché lo meriti.
1: Grazie
0: semplicemente
1: mille.
0: Perché lo meriti. Allora Carlo, quali sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutte le tue novità?
1: Io mi trovo su tutti i social, Instagram _ Carlo Pesce _, TikTok Carlo Pesce tutto attaccato con 2 finali, e poi ovunque su tutte le piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon Music, basta cercare o il titolo della canzone, Vado Via, associato al mio nome, quindi Carlo Pesce Vado Via, comunque facilmente reperibile. Anche su YouTube c'è il video. Quindi basta digitare anche lì Carlo Pesce Vado Via, dovrebbe uscire,
0: e che merita sicuramente di essere visto. Carlo, allora
1: sì,
0: come faccio sempre in chiusura di chiacchierata radiofonica con gli artisti, Ti cedo così virtualmente il microfono, ricordandoti che lo stesso microfono sarà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. Ti ringrazio.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ti cedo il microfono, diventi tu lo speaker e alla prossima. Ciao Carlo.
1: Ciao a tutti gli amici di Benvenuto Weekend, sono Carlo Pesce e ascoltate Vado Via, il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto!

allora sì, lo possiamo dire a gran voce, sono gli eterni ragazzini Rolling Stones, anzi The Rolling Stones con Mess It Up.

0: di Benvenuto Weekend durante il nostro fine settimana in musica. È lui, ovviamente, il DJ Beda con Slow.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti. Benvenuto Weekend.
15: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Arisa con Rugiada. Allora, questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend sta volgendo così al termine, però vi voglio ricordare che durante l'estate, per tutta l'estate, ci sarà il meglio di fino alla stagione 2026-2027.

Fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: E il gran finale di trasmissione arriva adesso grazie al nostro DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
2: Benvenuto Weekend. Tutta la musica per te.

0: Sandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Arriviamo così al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Si chiude questa puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio come di consueto voi amici all'ascolto, perché siete tanti, tanti e sempre di più. Vi ricordo ancora che durante l'estate ci sarà il meglio di Benvenuto Weekend sino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Ringrazio ovviamente i nostri tre DJ immancabili e preziosissimi in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi invito, come sempre, naturalmente, a rimanere all'ascolto di tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, perché merita tantissimo. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti, amici.
0: Benvenuto weekend.

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: sai.
1: Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 21 agosto la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Sardegna, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. La giornata partirà ancora con qualche incertezza, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, ma con il passare delle ore le nubi tenderanno a diradarsi fino a lasciare spazio a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Insomma, qualche nuvola proverà a rovinare la colazione, ma entro sera dovrebbe aver capito che il suo turno di lavoro è finito. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali, il mattino sarà la fase più movimentata della giornata. Sono previsti cieli molto nuvolosi, con possibilità di deboli piogge e brevi piovaschi, soprattutto nelle prime ore. I fenomeni saranno più probabili tra Nurra, Anglona e Gallura, dove la perturbazione atlantica in transito sul centro-nord Italia riuscirà ancora a far sentire marginalmente i suoi effetti. Nulla che faccia pensare all'arrivo dell'autunno. Qualche goccia, qualche nuvolone e il classico sardo che guarda il cielo dicendo: quest'anno l'estate finita è. Naturalmente, non è vero. Nel corso della giornata, la nuvolosità tenderà infatti progressivamente ad attenuarsi, con cessazione dei fenomeni e schiarite sempre più ampie. Sul litorale orientale e nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate ad ampie schiarite per buona parte della giornata. La situazione migliorerà ulteriormente verso sera, quando sono attesi ampi rasserenamenti. Una giornata meteorologicamente indecisa, insomma, sole, nuvole, ancora sole, praticamente il cielo che cambia idea ogni mezz'ora. Situazione decisamente più tranquilla lungo il litorale meridionale. Al mattino potrà transitare qualche nube sparsa, ma nel complesso la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa e asciutta, con ampi spazi soleggiati. Qui l'estate continuerà quindi a fare tranquillamente il proprio mestiere. Sui principali rilievi montuosi della Sardegna saranno presenti nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata. Non si prospettano, tuttavia, fenomeni particolarmente significativi. Le montagne si limiteranno quindi a tenersi qualche nuvola sopra la testa, probabilmente per avere almeno un po' d'ombra. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Niente maestrale scatenato. Venerdì il vento sembra intenzionato a prendersela piuttosto comoda. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso fino a molto mosso. Il canale di Sardegna risulterà da poco mosso a mosso, mentre il Tirreno passerà progressivamente da mosso a poco mosso. Quindi attenzione soprattutto lungo le coste occidentali. Il cielo migliorerà, ma il mare potrebbe avere ancora qualche questione personale da risolvere. Tendenza. Ed è qui che arriva la parte interessante. La Sardegna si trova temporaneamente in una sorta di terra di mezzo meteorologica. Da una parte le perturbazioni atlantiche che scorrono sul centro-nord Italia, dall'altra l'anticiclone subtropicale che sta già organizzando la riconquista del Mediterraneo. Tra domenica 23 agosto e l'inizio della prossima settimana è previsto infatti un nuovo e deciso rinforzo dell'alta pressione subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa. Le temperature torneranno quindi ad aumentare sensibilmente, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne della Sardegna, dove potranno nuovamente raggiungere 38-40 gradi. Quindi se venerdì mattina vedete qualche nuvola e sentite due gocce di pioggia, godetevele, perché l'estate non sta andando via. È semplicemente uscita un attimo a prendere altra legna per il fuoco. Queste erano le nostre previsioni del tempo di venerdì 21 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
0: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 21 agosto. Ariete, il cielo ti invita a guardare avanti senza perdere di vista ciò che hai imparato negli ultimi mesi. La luna aumenta il desiderio di movimento. Toro, giornata utile per mettere ordine nelle questioni pratiche, soprattutto quelle legate al denaro e alla sicurezza personale. In amore cerca di essere più disponibile al dialogo. Gemelli, la luna in Sagittario mette in primo piano i rapporti, gli incontri e la comunicazione. Sarai molto più diretto. In amore una conoscenza può diventare rapidamente coinvolgente. Cancro, Marte nel tuo segno continua a darti energia, ma anche una certa irrequietezza. Potresti sentire il bisogno di difendere con decisione una posizione o una persona a cui tieni. Leone, sei ancora tra i protagonisti del cielo e puoi sfruttare una combinazione favorevole tra Sole, Mercurio e Giove nel tuo segno. Avrai idee, entusiasmo e maggiore capacità di convincere gli altri. Vergine, una giornata nella quale molte cose stanno maturando dietro le quinte, non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore potresti essere più sensibile del solito. Bilancia, Venere nel tuo segno aumenta fascino e capacità di mediazione, ma la giornata presenta anche un confronto con Saturno che può rendere più serie alcune questioni sentimentali. Scorpione, la luna lascia il tuo segno e porta una ventata di leggerezza. Dopo giornate emotivamente intense puoi finalmente guardare alcune situazioni con distacco. Sagittario, la luna nel tuo segno rende questa giornata fortunata. Hai maggiore energia ed entusiasmo. In amore puoi vivere un momento molto piacevole. Capricorno, le questioni professionali ed economiche richiedono attenzione, ma non devi affrontare tutto con la solita rigidità. Una serata tranquilla è ciò che ti serve. Acquario, continua un processo di trasformazione che ti spinge a mettere in discussione alcune convinzioni. La luna favorisce i nuovi incontri in amore. Pesci, la giornata ti invita a trovare un equilibrio tra ciò che desideri e ciò che realisticamente puoi ottenere. Marte sostiene la tua creatività e la sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino a lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona, per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbaciov, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales, nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bacchi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956, e Carrie Ann Moss, nel 1967. E per chiudere, l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Bella.

0: serie.
1: Pelle secca, macchie solari e capelli sfibrati dalla salsedine e dal cloro della piscina. Il classico conto da pagare per essersi goduti l'estate.
0: Vabbè, la tentazione classica è correre a comprare la prima crema o la maschera rigenerante, vista in pubblicità o sui social, rischiando però di sprecare soldi in prodotti sbagliati.
1: Ma oggi possiamo usare l'intelligenza artificiale e la fotocamera del telefono per fare un'analisi accurata dei reali bisogni della nostra pelle e del cuoio capelluto.
0: Eccola là, la prima app fantastica per valutare lo stato della cute si chiama proprio SkinHive.
1: Vi scattate un selfie in buona luce e l'algoritmo di visione artificiale analizza il livello di idratazione, la presenza di rossori, macchie solari e la tessitura della pelle.
0: In pochi secondi vi dà una mappa precisa dei punti critici su cui intervenire per ripristinare la barriera cutanea dopo lo stress del sole.
1: E per quanto riguarda le etichette dei prodotti che abbiamo già nell'armadietto del bagno o che vogliamo acquistare?
0: Beh, lì Chiara entra in gioco la seconda app fondamentale per la beauty routine, cioè Yuka o Piki per la skincare.
1: Inquadrate il codice a barre dello shampoo, del balsamo o del siero e lei scansiona istantaneamente la lista degli ingredienti, il famoso INCI.
0: Vi evidenzia subito se ci sono siliconi aggressivi o alcol che disidrata ancora di più i capelli già danneggiati dalla salsedine e vi suggerisce alternative trasparenti e ristrutturanti.
1: E per chi vuole un diario quotidiano della propria chioma, l'app Hairly analizza lo stato delle punte e vi ricorda quando applicare oli o impacchi nutrienti.
0: Avete voluto fare le ferie, eh? Vabbè, ricapitoliamo quindi i nostri alleati AI per la ripartenza post vacanze.
1: SkinHive per analizzare i bisogni della pelle, Yuka o Piki per scegliere prodotti con ingredienti davvero efficaci e Hairly per la cura dei capelli.
0: L'intelligenza artificiale ci aiuta a prenderci cura di noi stessi con consapevolezza e senza cedere in falsi miti del marketing.
1: Perché la vera bellezza parte dalla salute della nostra pelle e dal volerci bene, dentro e fuori dal salone.
0: Proprio così, quindi niente panico allo specchio. Prima di fare acquisti impulsivi, fate un bel check-up digitale con lo smartphone, regalatevi 5 minuti di coccole intelligenti e ripartite con la giusta routine. Ma naturalmente per questa settimana da tutto.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia. Si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo di Stefano Boragini, disponibile su Amazon.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine. Luci diffuse, la cultura attraversa la città. E questo è il nome scelto dal comune di Molfetta per il nuovo programma culturale che accompagnerà la città da agosto a ottobre, con oltre 50 appuntamenti distribuiti in 19 luoghi dedicati a musica, teatro, letteratura, cinema, intercultura e attività per bambini e famiglie. L'obiettivo è portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali dello spettacolo, coinvolgendo quartieri, spazi differenti e realtà diverse della città. La presentazione è avvenuta nel corso della conferenza organizzata dal Comune e dall'Assessorato alla Cultura, guidato da Corrado Minervini, che abbiamo intervistato per conoscere meglio le idee alla base di questo nuovo progetto. Assessore Minervini, questa sera presentate Luci Diffuse. Qual è l'idea alla base del progetto? Cosa vuole rappresentare per Molfetta?
1: Stasera presentiamo Luci Diffuse, 50 eventi che si dipanano per tutto il territorio cittadino, una molteplicità di linguaggi, la musica, il teatro, la letteratura, l'intercultura, eventi di natura diversa. Noi siamo molto orgogliosi di questo programma e non vediamo l'ora di presentarlo tra pochi minuti qui a San Domenico.
0: Un programma così articolato può diventare anche uno strumento per far conoscere Molfetta oltre i suoi confini. Qual è il vostro auspicio? Coinvolgere non soltanto i cittadini, ma anche visitatori, turisti e persone provenienti dalle città vicine?
1: Un saluto alle cittadine e ai cittadini che vorranno frequentare Molfetta per tutto il programma di Luci Diffuse, ma anche per le altre ricchezze che la nostra città offre. E un auspicio che non siano solo i molfettesi a frequentare Molfetta quest'estate, ma che si possano accogliere persone, gli ospiti, i turisti, ma anche le cittadine e cittadini delle città limitrofe. Ce ne sarà motivo.
2: Un grande grazie e al sindaco Mauro Minervini. Faccia di più alla nostra attenzione e al nostro affetto. E il sindaco giusto per questo tempo.
3: Dopo le prime ore dall'insediamento che era giunta, forse 40 giorni fa, il sindaco mi diceva nella sua stanza e mi dice: guarda, io ho cominciato a vedere il bando dell'anno scorso e qui ci sono delle criticità. Una criticità rilevata è che sempre c'è stato il tentativo, almeno da un certo punto in poi, di estendere gli spazi dove fare cultura, non stare sempre negli stessi luoghi, cercare di arrivare altrove, anche nelle periferie.
0: Dalle parole dell'assessore emerge quindi una programmazione che vuole essere qualcosa di più di un semplice cartellone estivo. Uno degli obiettivi è infatti superare la concentrazione degli eventi nei luoghi abitualmente utilizzati e raggiungere anche zone differenti della città, comprese le periferie. Una scelta che ha richiesto una vera scommessa, considerando i tempi ristretti con cui è stato costruito il programma. L'amministrazione ha scelto di non limitarsi a riproporre il cartellone precedente, ma di sperimentare una nuova impostazione, puntando anche sulla collaborazione tra associazioni, operatori e realtà culturali. Grande attenzione è stata riservata al bando pubblico attraverso il quale sono state selezionate le progettualità. I progetti sono stati valutati sulla base di criteri e punteggi prestabiliti da una commissione composta da soggetti terzi rispetto all'amministrazione, considerando anche la capacità di creare reti e di coinvolgere artisti e compagnie provenienti da fuori città. Nel programma trovano spazio anche 5 proiezioni di cinema all'aperto, 6 microeventi del progetto Centri di Gravità Temporanei, festival e iniziative articolate su più giornate. La programmazione potrebbe inoltre proseguire a settembre con nuove iniziative, tra cui l'apertura serale coordinata dagli spazi espositivi cittadini, con la possibilità di mantenere alcuni luoghi della cultura aperti il venerdì sera fino a mezzanotte. L'idea è mettere in rete realtà come il Museo del Mare, il Museo del Pulo e altri spazi cittadini, come il Museo della Radio e della Televisione a Palazzo Turtur, creando un vero percorso attraverso il patrimonio culturale di Molfetta. Sempre a settembre potrebbe essere valorizzato anche il patrimonio artistico di Corso Umberto, attraverso l'installazione di informazioni sulle opere presenti e momenti di musica dal vivo con il coinvolgimento delle scuole di musica cittadine. Durante la conferenza è emersa infine una prospettiva che guarda oltre l'estate 2026, aumentare progressivamente le risorse per la cultura, recuperare spazi comunali da destinare alle attività culturali e rafforzare le strutture interne degli assessorati. Luci Diffuse rappresenta quindi un banco di prova di questa nuova impostazione. La vera sfida non sarà soltanto contare gli appuntamenti, ma capire se questa programmazione riuscirà a creare nuovo pubblico, nuove collaborazioni e una partecipazione più ampia. Perché se l'obiettivo è davvero diffondere la cultura nella città, il risultato più importante sarà trasformare questa prima esperienza in un percorso stabile e capace di crescere nel tempo. Prima di concludere, ricordiamo anche l'appuntamento con la musica e lo spettacolo organizzato da Radio Idea, il Galà Disco Novità, giunto alla sua 25esima edizione. L'appuntamento è per martedì 25 agosto alle ore 20:30 presso l'Auditorium Madonna delle Rose, in viale Giovanni Paolo II a Molfetta. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo per una serata di musica, artisti, sfilata ed emozioni.
4: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound hier anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: senso.
1: Radio Domus Novas.
0: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, What

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Disco novità.
2: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
4: Va ora in onda
5: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
6: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
7: E allora benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee. Normalmente l'inizio è diverso, partiamo sempre con il brano di apertura, ma oggi è una puntata particolare. Cercare di stilare una classifica dei migliori è sempre un'impresa ardua. In collaborazione con il sito soultracks.com è stato chiesto agli utenti di questo sito quali fossero i loro brani soul preferiti di tutti i tempi, decennio per decennio. Per molti amanti della musica soul, l'età del loro di questo genere musicale sono stati gli anni 70. Gli utenti di soultracks.com hanno votato le migliori canzoni. Il risultato è una fantastica selezione di brani. 15 brani, 15 fantastici brani. In altre puntate ci sarà anche la classifica degli anni 80 e 90. Partiamo subito con la numero 15, Marvin Gaye con Distant Lover.
8: The greatest soul songs of the 70s.

sicuramente un album leggendario, Let's Get It On, che tutti gli appassionati del genere sicuramente hanno nella propria collezione. Dean Stall Over era uno delle 8 perle all'interno di questo album. Stesso anno, 1973, 14ª posizione, troviamo uno dei gruppi di punta della Phil Sound, The Stylix, con la voce di Russell Thompson. Tante le cover, per citarne qualcuna, nel 1987 quella della nostra Mina e quella più famosa dei Simple Red del 2003 per l'album Home. Ascoltiamo You Make Me Feel Brand New.

14esima posizione per You Make Me Feel Brand New degli Stylixt. Rimaniamo sempre a Filadelfia, due anni dopo, 1975, con Harold Melody e Blue Notes per l'album più importante del gruppo, Wake Up Everybody, con la voce femminile di Sharon Page per la 13esima posizione, You Know How to Make Me Feel So Good.

per la 13ª posizione da Philadelphia, Harold Melvin Blue Notes. Il prossimo brano è una cover del gruppo degli Undisputed Truth, ma divenne più famoso un anno dopo, 1972, per il gruppo per eccellenza della Motown, 12ª posizione, Temptation, Papa Was a Rolling Stone.

È un successo Motown per i Temptation, Papa Was a Rolling Stone. Chiude la prima parte di Black Coffee con la undicesima posizione, una produzione di Quincy Jones per Michael Jackson, per uno dei suoi album di maggior successo, Off the Wall. 5 dischi di platino, 1979, arriva Rock With You.

0: Undicesima posizione per Michael Jackson con Rock With You.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della protezione civile.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

0: La seconda parte di Black Coffee si apre con la decima posizione per quanto riguarda questa speciale classifica dei migliori singoli degli anni 70 scelta dai fruitori del sito soultracks.com con Gladys Knight and Pips con Midnight Train to Georgia, un classico che vinse anche un Grammy nel 1974. Adesso un premio Oscar, Theme from Shaft con Isaac Hayes.
1: The greatest soul songs of the 70s.

Posizione numero 9 per Isaac Hayes con il tema musicale per Shaft, film della Metro Golden Mayer del 1971, vincitore dell'Oscar per la categoria miglior canzone originale. Alla numero 8 c'è Love Train, considerata una delle prime canzoni della disco music. Così si ritorna a Philadelphia con gli OJs e il contributo musica della Mother, Father, Sister and Brothers.

Erano gli OJs con L'All Train. All'inizio di questa classifica avevo anticipato la presenza di Marvin Gaye per ben 4 volte. Questa è la seconda, settima posizione per un disco monumentale come What's Going On, il primo esempio di una canzone sull'ecologia. Arriva Mercy, Mercy Me.

Era la settima posizione per Marvin Gaye con Mercy, Mercy Me. Abbiamo una relazione in corso, sappiamo entrambi che è sbagliata, ma è troppo forte per finirla adesso. Sono le parole di questo successo del 1972, dove descrive una relazione extraconiugale tra un uomo e una donna, la signora Jones. Sesta posizione per Billy Paul con Me and Mrs. Jones.

0: Era la sesta posizione di Billy Paul con Me and Mrs. Jones, che chiude la seconda parte di questa classifica dei migliori singoli degli anni 70.
1: Il cane è il miglior amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: C'è Claudio Bosco.
5: Black Coffee.
6: Black Coffee.
7: Black Coffee.
8: Black Coffee.
9: The greatest soul songs of the 70s.

L'ultima parte di oggi si apre con la quinta posizione per quanto riguarda questa classifica dei migliori singoli degli anni 70. Attenzione, ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti di soultracks.com. 1971, Just My Imagination dei Temptation, che è anche l'ultimo singolo del gruppo a presentare i membri fondatori Eddie Kendricks e Paul Williams insieme. Quarta posizione, ancora una volta, arriva Aaron Melvin e Blue Notes.

0: Qui siamo ai piedi del podio, quarta posizione per Errol Melvin e Blue Notes per il loro primo successo If You Don't Know Be My Now, che era stata scritta per Lela Bell, ma Gamble Enough, dopo varie consultazioni, preferiscono affidarla al gruppo. Arriviamo così al podio, terza posizione per All Green.
1: Mille novecento settantuno.

1971, Let's Stay Together è la title track del suo quarto album registrato in studio da Al Green, classificata anche alla posizione numero 60 delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, redatta dalla rivista Rolling Stone. Dal terzo posto andiamo a sentire chi occupa la seconda posizione, ancora una volta, e non è finita qui, Marvin Gaye.

0: Una delle canzoni più conosciute di Marvin Gaye, Let's Get It On, 1973, un'ode alla liberazione sessuale, un successo targato Motown. Era la seconda posizione. Indovinate, gli utenti di soultracks.com chi hanno scelto come regina dei migliori single degli anni 70?
1: Hey, what's up, man?
2: Brother, what's up?
1: Hey, how you doing?
2: Man.

0: Molti critici considerano What's Going On uno dei più grandi album di tutti i tempi, una pietra miliare nella musica. Da tempo al primo posto della lista dei 500 migliori album di tutti i tempi, una produzione dello stesso Marvin Gaye sotto l'etichetta Motown. Era la title track scelta dagli utenti di soultracks.com come la numero uno. È stato un bellissimo viaggio fatto all'interno delle scelte che gli utenti di soultracks.com hanno fatto. Abbiamo ascoltato la classifica dei 15 migliori singoli degli anni 70. Adesso facciamo un veloce riassunto. Alla 15ª posizione Marvin Gaye con Distant Lover, alla 14ª The Stylix, alla 13ª posizione c'era Errol Melby Blue Notes, alla 12ª posizione Temptation con Papa Was a Rolling Stone, 11ª per Michael Jackson con Rock With You, alla 10ª Gladys Knight and Pips Midnight Train to Georgia, alla 9ª posizione Isaac Hayes, all'8ª posizione c'era The OJ's con Love Train, 7ª posizione Mercy Mercy Me di Marvin Gaye, alla 6ª posizione Me and Mrs. Jones di Billy Paul, alla 5ª posizione Temptation Just My Imagination c'era Errol Melby Blue Notes, alla 4ª posizione Al Green, ecco qui il podio, Al Green alla 3ª posizione con Let's Stay Together, alla 2ª posizione Marvin Gaye con Let's Get It On e la regina Marvin Gaye What's Going On alla numero 1. Come detto in apertura di puntata, ci saranno anche degli appuntamenti con i migliori single degli anni 80 e 90 sempre scelti dagli utenti di soultracks.com che ringrazio. Adesso i saluti, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vettorini, un ringraziamento sempre ai nostri ascoltatori, io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Ora stai comodamente viaggiando, hai voglia di accenderti una sigaretta, prego, fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 21 agosto la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Sardegna, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. La giornata partirà ancora con qualche incertezza, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, ma con il passare delle ore le nubi tenderanno a diradarsi fino a lasciare spazio a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Insomma, qualche nuvola proverà a rovinare la colazione, ma entro sera dovrebbe aver capito che il suo turno di lavoro è finito. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali, il mattino sarà la fase più movimentata della giornata. Sono previsti cieli molto nuvolosi, con possibilità di deboli piogge e brevi piovaschi, soprattutto nelle prime ore. I fenomeni saranno più probabili tra Nurra, Anglona e Gallura, dove la perturbazione atlantica in transito sul centro-nord Italia riuscirà ancora a far sentire marginalmente i suoi effetti. Nulla che faccia pensare all'arrivo dell'autunno. Qualche goccia, qualche nuvolone e il classico sardo che guarda il cielo dicendo: quest'anno l'estate finita è. Naturalmente, non è vero. Nel corso della giornata, la nuvolosità tenderà infatti progressivamente ad attenuarsi, con cessazione dei fenomeni e schiarite sempre più ampie. Sul litorale orientale e nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate ad ampie schiarite per buona parte della giornata. La situazione migliorerà ulteriormente verso sera, quando sono attesi ampi rasserenamenti. Una giornata meteorologicamente indecisa, insomma, sole, nuvole, ancora sole, praticamente il cielo che cambia idea ogni mezz'ora. Situazione decisamente più tranquilla lungo il litorale meridionale. Al mattino potrà transitare qualche nube sparsa, ma nel complesso la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa e asciutta, con ampi spazi soleggiati. Qui l'estate continuerà quindi a fare tranquillamente il proprio mestiere. Sui principali rilievi montuosi della Sardegna saranno presenti nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata. Non si prospettano, tuttavia, fenomeni particolarmente significativi. Le montagne si limiteranno quindi a tenersi qualche nuvola sopra la testa, probabilmente per avere almeno un po' d'ombra. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Niente maestrale scatenato. Venerdì il vento sembra intenzionato a prendersela piuttosto comoda.

0: e potrebbe avere ancora qualche questione personale da risolvere. Tendenza. Ed è qui che arriva la parte interessante. La Sardegna si trova temporaneamente in una sorta di terra di mezzo meteorologica. Da una parte le perturbazioni atlantiche che scorrono sul centro-nord Italia, dall'altra l'anticiclone subtropicale che sta già organizzando la riconquista del Mediterraneo. Tra domenica 23 agosto e l'inizio della prossima settimana è previsto infatti un nuovo e deciso rinforzo dell'alta pressione subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa. Le temperature torneranno quindi ad aumentare sensibilmente, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne della Sardegna, dove potranno nuovamente raggiungere 38-40 gradi. Quindi se venerdì mattina vedete qualche nuvola e sentite due gocce di pioggia, godetevele, perché l'estate non sta andando via. È semplicemente uscita un attimo a prendere altra legna per il fuoco. Queste erano le nostre previsioni del tempo di venerdì 21 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
1: Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino a lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales, nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bacchi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956, e Carrie Ann Moss, nel 1967. E per chiudere l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su Dona il sangue.

0: www.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
4: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

mai. Ora non mi sembra neanche vero che non ci rivedremo mai.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 21 agosto la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Sardegna, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. La giornata partirà ancora con qualche incertezza, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, ma con il passare delle ore le nubi tenderanno a diradarsi fino a lasciare spazio a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Insomma, qualche nuvola proverà a rovinare la colazione, ma entro sera dovrebbe aver capito che il suo turno di lavoro è finito. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali, il mattino sarà la fase più movimentata della giornata. Sono previsti cieli molto nuvolosi, con possibilità di deboli piogge e brevi piovaschi, soprattutto nelle prime ore. I fenomeni saranno più probabili tra Nurra, Anglona e Gallura, dove la perturbazione atlantica in transito sul centro-nord Italia riuscirà ancora a far sentire marginalmente i suoi effetti. Nulla che faccia pensare all'arrivo dell'autunno. Qualche goccia, qualche nuvolone e il classico sardo che guarda il cielo dicendo: quest'anno l'estate finita è. Naturalmente, non è vero. Nel corso della giornata, la nuvolosità tenderà infatti progressivamente ad attenuarsi, con cessazione dei fenomeni e schiarite sempre più ampie. Sul litorale orientale e nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate ad ampie schiarite per buona parte della giornata. La situazione migliorerà ulteriormente verso sera, quando sono attesi ampi rasserenamenti. Una giornata meteorologicamente indecisa, insomma, sole, nuvole, ancora sole, praticamente il cielo che cambia idea ogni mezz'ora. Situazione decisamente più tranquilla lungo il litorale meridionale. Al mattino potrà transitare qualche nube sparsa, ma nel complesso la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa e asciutta, con ampi spazi soleggiati. Qui l'estate continuerà quindi a fare tranquillamente il proprio mestiere. Sui principali rilievi montuosi della Sardegna saranno presenti nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata. Non si prospettano, tuttavia, fenomeni particolarmente significativi. Le montagne si limiteranno quindi a tenersi qualche nuvola sopra la testa, probabilmente per avere almeno un po' d'ombra. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Niente maestrale scatenato. Venerdì il vento sembra intenzionato a prendersela piuttosto comoda. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso fino a molto mosso. Il canale di Sardegna risulterà da poco mosso a mosso, mentre il Tirreno passerà progressivamente da mosso a poco mosso. Quindi attenzione soprattutto lungo le coste occidentali. Il cielo migliorerà, ma il mare potrebbe avere ancora qualche questione personale da risolvere. Tendenza. Ed è qui che arriva la parte interessante. La Sardegna si trova temporaneamente in una sorta di terra di mezzo meteorologica. Da una parte le perturbazioni atlantiche che scorrono sul centro-nord Italia, dall'altra l'anticiclone subtropicale che sta già organizzando la riconquista del Mediterraneo. Tra domenica 23 agosto e l'inizio della prossima settimana è previsto infatti un nuovo e deciso rinforzo dell'alta pressione subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa. Le temperature torneranno quindi ad aumentare sensibilmente, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne della Sardegna, dove potranno nuovamente raggiungere 38-40 gradi. Quindi se venerdì mattina vedete qualche nuvola e sentite due gocce di pioggia, godetevele, perché l'estate non sta andando via. È semplicemente uscita un attimo a prendere altra legna per il fuoco. Queste erano le nostre previsioni del tempo di venerdì 21 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, What

0: per lei.
1: Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
2: Disco novità.
3: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
4: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
3: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
4: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
5: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Domus Novus.
7: Ouch! That was fun! I love dance music!

0: Listen, Beatle Tang, io sono Paolo Caroli, ben ritrovati a questa nuova puntata e anche la nuova sigla che si nota. Comincia il countdown.
1: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. The countdown of Hit List R&B Top 10.
2: Number 10.
0: E scivolone che ha fatto Petra Wang con I'm Good Ever Since You Left lo troviamo al numero 10 questa settimana.

0: Sei giovane e cerchi la tua strada verso il futuro? Se hai tra i 18 e i 28 anni, con il Servizio Civile Universale fai un'esperienza di crescita per il bene comune. Puoi scegliere tra progetti dedicati al sociale, all'ambiente, alla cultura. Ci sono oltre 62.000 posti disponibili. Con il Servizio Civile ti formi, ricevi un assegno mensile e accedi alla riserva del 15% nei concorsi pubblici. Il bando 2025 è online su scelgoilserviziocivile.gov.it. Scegli il Servizio Civile. Scegli il tuo futuro. Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

va bene? Adesso con l'intelligenza artificiale si può fare di tutto, è una cosa incredibile, mi stupisco da solo ogni volta che la uso. Continuiamo il nostro canto.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Yeah. Hill is on B top 10.

0: 2024.
1: Nel 2024 il numero uno della nostra hit list al Top 10 c'era il mio amico Mike Harris e i suoi MC One Project Factory Daniel Ashley. Questa era Passion.

0: Campagna per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Siamo fieri di quello che avete ascoltato fino adesso. Questa è la settimana numero 15 del 2026 di It List RB Top 10. Io sono Paolo Garoli. E poi arriviamo ad ascoltare le prime tre posizioni, la nuova numero 1.

Beam Right al numero 6, Shara Prosper al 5 e T1 era al 4. Sorpresa, sorpresa, sale, invece stava lì stabile, poi è risalito. All in Your Eyes, questo è Lee John Jazz Quartet, bellissimo, al numero 3 di Hit List, era abito a te questa settimana.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino al lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales. Nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari. Nel 1904 il compositore Count Basie. Nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi. E nel 1939 il cantante e autore Don Bachi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956, e Carrie Ann Moss, nel 1967. E per chiudere, l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prenderci

0: sicura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus Novas.
1: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 21 agosto la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Sardegna, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. La giornata partirà ancora con qualche incertezza, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, ma con il passare delle ore le nubi tenderanno a diradarsi fino a lasciare spazio a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Insomma, qualche nuvola proverà a rovinare la colazione, ma entro sera dovrebbe aver capito che il suo turno di lavoro è finito. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali, il mattino sarà la fase più movimentata della giornata. Sono previsti cieli molto nuvolosi, con possibilità di deboli piogge e brevi piovaschi, soprattutto nelle prime ore. I fenomeni saranno più probabili tra Nurra, Anglona e Gallura, dove la perturbazione atlantica in transito sul centro-nord Italia riuscirà ancora a far sentire marginalmente i suoi effetti. Nulla che faccia pensare all'arrivo dell'autunno. Qualche goccia, qualche nuvolone e il classico sardo che guarda il cielo dicendo: quest'anno l'estate finita è. Naturalmente, non è vero. Nel corso della giornata, la nuvolosità tenderà infatti progressivamente ad attenuarsi, con cessazione dei fenomeni e schiarite sempre più ampie. Sul litorale orientale e nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate ad ampie schiarite per buona parte della giornata. La situazione migliorerà ulteriormente verso sera, quando sono attesi ampi rasserenamenti. Una giornata meteorologicamente indecisa, insomma, sole, nuvole, ancora sole, praticamente il cielo che cambia idea ogni mezz'ora. Situazione decisamente più tranquilla lungo il litorale meridionale. Al mattino potrà transitare qualche nube sparsa, ma nel complesso la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa e asciutta, con ampi spazi soleggiati. Qui l'estate continuerà quindi a fare tranquillamente il proprio mestiere. Sui principali rilievi montuosi della Sardegna saranno presenti nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata. Non si prospettano, tuttavia, fenomeni particolarmente significativi. Le montagne si limiteranno quindi a tenersi qualche nuvola sopra la testa, probabilmente per avere almeno un po' d'ombra. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Niente maestrale scatenato. Venerdì il vento sembra intenzionato a prendersela piuttosto comoda. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso fino a molto mosso. Il canale di Sardegna risulterà da poco mosso a mosso, mentre il Tirreno passerà progressivamente da mosso a poco mosso. Quindi attenzione soprattutto lungo le coste occidentali. Il cielo migliorerà, ma il mare potrebbe avere ancora qualche questione personale da risolvere. Tendenza. Ed è qui che arriva la parte interessante. La Sardegna si trova temporaneamente in una sorta di terra di mezzo meteorologica. Da una parte le perturbazioni atlantiche che scorrono sul centro-nord Italia, dall'altra l'anticiclone subtropicale che sta già organizzando la riconquista del Mediterraneo. Tra domenica 23 agosto e l'inizio della prossima settimana è previsto infatti un nuovo e deciso rinforzo dell'alta pressione subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa. Le temperature torneranno quindi ad aumentare sensibilmente, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne della Sardegna, dove potranno nuovamente raggiungere 38-40 gradi. Quindi se venerdì mattina vedete qualche nuvola e sentite due gocce di pioggia, godetevele, perché l'estate non sta andando via. È semplicemente uscita un attimo a prendere altra legna per il fuoco. Queste erano le nostre previsioni del tempo di venerdì 21 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
2: Hi folks, this is your local radio station from California, USA. Happy Radio! The Crazy Steve Roger Band presents...

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder, a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
4: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
5: Golden Classic
4: con Marco Del Vice,
5: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
4: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
6: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine. Luci diffuse, la cultura attraversa la città. E questo è il nome scelto dal comune di Molfetta per il nuovo programma culturale che accompagnerà la città da agosto a ottobre, con oltre 50 appuntamenti distribuiti in 19 luoghi dedicati a musica, teatro, letteratura, cinema, intercultura e attività per bambini e famiglie. L'obiettivo è portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali dello spettacolo, coinvolgendo quartieri, spazi differenti e realtà diverse della città. La presentazione è avvenuta nel corso della conferenza organizzata dal Comune e dall'Assessorato alla Cultura, guidato da Corrado Minervini, che abbiamo intervistato per conoscere meglio le idee alla base di questo nuovo progetto. Assessore Minervini, questa sera presentate Luci Diffuse. Qual è l'idea alla base del progetto? Cosa vuole rappresentare per Molfetta?
2: Stasera presentiamo Luci Diffuse, 50 eventi che si dipanano per tutto il territorio cittadino, una molteplicità di linguaggi, la musica, il teatro, la letteratura, l'intercultura, eventi di natura diversa. Noi siamo molto orgogliosi di questo programma e non vediamo l'ora di presentarlo tra pochi minuti qui a San Domenico.
1: Un programma così articolato può diventare anche uno strumento per far conoscere Molfetta oltre i suoi confini. Qual è il vostro auspicio? Coinvolgere non soltanto i cittadini, ma anche visitatori, turisti e persone provenienti dalle città vicine?
2: Un saluto alle cittadine e cittadini che vorranno frequentare Molfetta per tutto il programma di Luci Diffuse, ma anche per le altre ricchezze che la nostra città offre. E un auspicio che non siano solo i molfettesi a frequentare Molfetta quest'estate, ma che si possano accogliere persone, gli ospiti, i turisti, ma anche le cittadine e cittadini delle città limitrofe. Ce ne sarà motivo.
3: Grazie, grazie e al sindaco Mauro Minervini. E così si affaccia di più alla nostra attenzione e al nostro affetto. E il sindaco giusto per questo tempo.
4: Dopo le prime ore dall'insegnamento che era giunta, forse 40 giorni fa, il sindaco mi riceve nella sua stanza e mi dice: guarda, io ho cominciato a vedere il bando dell'anno scorso e qui ci sono delle criticità. Una criticità rilevata è che sempre c'è stato il tentativo, almeno l'ho già potuto in voi, di estendere gli spazi dove fare cultura. Non stare sempre negli stessi luoghi, cercare di arrivare altrove, anche nelle periferie.
1: Dalle parole dell'assessore emerge quindi una programmazione che vuole essere qualcosa di più di un semplice cartellone estivo. Uno degli obiettivi è infatti superare la concentrazione degli eventi nei luoghi abitualmente utilizzati e raggiungere anche zone differenti della città, comprese le periferie. Una scelta che ha richiesto una vera scommessa, considerando i tempi ristretti con cui è stato costruito il programma. L'amministrazione ha scelto di non limitarsi a riproporre il cartellone precedente, ma di sperimentare una nuova impostazione, puntando anche sulla collaborazione tra associazioni, operatori e realtà culturali. Grande attenzione è stata riservata al bando pubblico attraverso il quale sono state selezionate le progettualità. I progetti sono stati valutati sulla base di criteri e punteggi prestabiliti da una commissione composta da soggetti terzi rispetto all'amministrazione, considerando anche la capacità di creare reti e di coinvolgere artisti e compagnie provenienti da fuori città. Nel programma trovano spazio anche 5 proiezioni di cinema all'aperto, 6 microeventi del progetto Centri di Gravità Temporanei, festival e iniziative articolate su più giornate. La programmazione potrebbe inoltre proseguire a settembre con nuove iniziative, tra cui l'apertura serale coordinata dagli spazi espositivi cittadini, con la possibilità di mantenere alcuni luoghi della cultura aperti il venerdì sera fino a mezzanotte. L'idea è mettere in rete realtà come il Museo del Mare, il Museo del Pulo e altri spazi cittadini, come il Museo della Radio e della Televisione a Palazzo Turtur, creando un vero percorso attraverso il patrimonio culturale di Molfetta. Sempre a settembre potrebbe essere valorizzato anche il patrimonio artistico di Corso Umberto, attraverso l'installazione di informazioni sulle opere presenti e momenti di musica dal vivo con il coinvolgimento delle scuole di musica cittadine. Durante la conferenza è emersa infine una prospettiva che guarda oltre l'estate 2026, aumentare progressivamente le risorse per la cultura, recuperare spazi comunali da destinare alle attività culturali e rafforzare le strutture interne degli assessorati. Luci Diffuse rappresenta quindi un banco di prova di questa nuova impostazione. La vera sfida non sarà soltanto contare gli appuntamenti, ma capire se questa programmazione riuscirà a creare nuovo pubblico, nuove collaborazioni e una partecipazione più ampia. Perché se l'obiettivo è davvero diffondere la cultura nella città, il risultato più importante sarà trasformare questa prima esperienza in un percorso stabile e capace di crescere nel tempo. Prima di concludere, ricordiamo anche l'appuntamento con la musica e lo spettacolo organizzato da Radio Idea, il Galà Disco Novità, giunto alla sua 25esima edizione. L'appuntamento è per martedì 25 agosto alle ore 20:30 presso l'Auditorium Madonna delle Rose, in viale Giovanni Paolo II a Molfetta. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo per una serata di musica, artisti, sfilata ed emozioni.
5: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
6: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
7: Radio Domus Nova.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
9: e io sono Chiara.

0: come rimediare danni di sole, mare, piscina su pelle e capelli senza spendere una fortuna.
1: Sono pillole di AI.
2: Parliamo di quel tipico momento di fine agosto quando ci guardiamo allo specchio dopo le ferie.
0: Pelle secca, macchie solari e capelli sfibrati dalla salsedine e dal cloro della piscina. Il classico conto da pagare per essersi goduti l'estate.
2: Vabbè, la tentazione classica è correre a comprare la prima crema o la maschera rigenerante, vista in pubblicità o sui social, rischiando però di sprecare soldi in prodotti sbagliati.
0: Ma oggi possiamo usare l'intelligenza artificiale e la fotocamera del telefono per fare un'analisi accurata dei reali bisogni della nostra pelle e del cuoio capelluto.
2: Eccola là, la prima app fantastica per valutare lo stato della cute si chiama proprio SkinHive.
0: Vi scattate un selfie in buona luce e l'algoritmo di visione artificiale analizza il livello di idratazione, la presenza di rossori, macchie solari e la tessitura della pelle.
2: In pochi secondi vi dà una mappa precisa dei punti critici su cui intervenire per ripristinare la barriera cutanea dopo lo stress del sole.
0: E per quanto riguarda le etichette dei prodotti che abbiamo già nell'armadietto del bagno o che vogliamo acquistare?
2: Beh, lì Chiara entra in gioco la seconda app fondamentale per la beauty routine, cioè Yuka o Piki per la skincare.
0: Inquadrate il codice a barre dello shampoo, del balsamo o del siero e lei scansiona istantaneamente la lista degli ingredienti, il famoso INCI.
2: Vi evidenzia subito se ci sono siliconi aggressivi o alcol che disidrata ancora di più i capelli già danneggiati dalla salsedine e vi suggerisce alternative trasparenti e ristrutturanti.
0: E per chi vuole un diario quotidiano della propria chioma, l'app Hairly analizza lo stato delle punte e vi ricorda quando applicare oli o impacchi nutrienti.
2: Avete voluto fare le ferie, eh? Vabbè, ricapitoliamo quindi i nostri alleati AI per la ripartenza post vacanze.
0: SkinHive per analizzare i bisogni della pelle, Yuka o Piki per scegliere prodotti con ingredienti davvero efficaci e Hairly per la cura dei capelli.
2: L'intelligenza artificiale ci aiuta a prenderci cura di noi stessi con consapevolezza e senza cedere in falsi miti del marketing.
0: Perché la vera bellezza parte dalla salute della nostra pelle e dal volerci bene, dentro e fuori dal salone.
2: Proprio così, quindi niente panico allo specchio. Prima di fare acquisti impulsivi, fate un bel check-up digitale con lo smartphone, regalatevi 5 minuti di coccole intelligenti e ripartite con la giusta routine. Ma naturalmente per questa settimana era tutto, alla settimana prossima.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

È un caldo atroce, mo come famo, siamo esauriti, poi lo cantiamo, dai benvenuti. Mamma mia ragazzi, siamo arrivati alla seconda quindicina del mese d'agosto, un saluto a tutti voi vacanzieri che tornate, voi che siete stati in vacanza dite che me ne frega a me, io ancora non ci sono stato, no? Magari neanche ve lo dite perché avete talmente tanto caldo che tanti pensieri non ve li fate. Benvenuti rigorosamente in onda in diretta e questa è la tua antenna nazionale e questa è Tempo Zero, sciocchi la capanna. Qui passano moto, lambrette, ma che è? Chiudete per favore la finestra dello studio che si sente veramente tutto d'intorno, un attimo, eh? Così, fo per dire, se fosse possibile, sapete, ecco. Amici, come dico sempre io, è la cosa che fa incazzare la nostra Consuelo da Fiuggi, però ve la dico lo stesso, se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, questa è la puntata di riferimento dal 16 al 23 agosto. Oh, ma vi rendete conto che l'estate sta finendo quasi? Meno male, non ve lo posso dire, meno male perché io sto caldo veramente non reggo più. Allora, mi dispiace per voi amici ascoltatori adolescenti che dovrete presto tornare tra i banchi di scuola, io vi dico chi se ne frega, perché io questo caldo non lo sopporto, sto facendo veramente il conto alla rovescia. Tempo Zero, sciocchi la capanna, dai che iniziamo anche in questa settimana.

0: Matrona, le bugie vanno raccontate più spesso e più piccole, se proprio le vuole raccontare. Il fatto che lei cucini non è assolutamente credibile, questo le volevo svelare, questo segreto, ecco. Cosa? Come
1: ascolto
0: boh?
1: Ascolto la musica.
0: Tra sui social, eventualmente.
1: Cosa? Ora che c'ho il computer, sì. Che c'ho il gioco del sciarotto, gioco
0: ecco
1: a quello.
0: Ecco fatto, lo sapevo, immaginavo che passava il tempo a giocare. Basta, beh, immaginavo, niente di che. Corsi immaginari anche nel frattempo?
1: Quest'anno sì, diciamo cosa? Che sì. Dato che il scorso anno era andata al mare.
0: Lo scorso anno, che il scorso anno? Mamma mia, però Matrona non sa parlare.
1: È venuto fuori.
0: Sì. Cosa? Che è venuto fuori?
1: Nella pelle, col sole, tutti quei puntini rossi.
0: Ma non sarà che probabilmente dovrebbe lavarsi un po' di più, Matrona, probabilmente.
1: Quest'anno non ho tanta voglia di andarci perché
0: dove?
1: C'è troppo caldo.
0: È troppo caldo, mamma mia.
1: Quando
0: nella capanna.
1: Sono andata per
0: dove?
1: Fare la vacanza, c'era molto sole.
0: Molto sole, il mare. È ancora questo chat.
1: Praticamente
0: a maiuscola. Ma che è sta cosa? Ma che sta parlando col chat?

0: Hola Johanna. La nostra matrona, probabilmente perché si lava troppo poco, ecco, ha problemi delle macchiette rosse sulla pelle. Matrona, ma contattare eventualmente un dermatologo? No, eh?
1: E praticamente sì. Era successo
0: che cosa?
1: Sì. Mi aveva fatto venire mezzo braccio con tutti i suoi.
0: Mezzo braccio, con tutti cosa?
1: Sto ancora mettendo la crema.
0: Mettendo la crema, sì, forse è meglio. Effettivamente. Sì, quindi.
1: E sono un po'

0: La nostra matrona è un po' troppo delicata, con dei puntini sulla pelle neri, bisognerà mettere la crema.
1: Perché c'è una pelle troppo chiara.
0: Troppo chiara, va bene, prenda il sole.
1: Adesso ho parlato con la mia estetista.
0: Ah, beh, l'estetista, attenzione.
1: C'è la possibilità, sì, allora no, la possibilità di fare che... di
0: dovrebbe
1: fare...
0: parlare, scusi se mi intrometto, ma dovrebbe parlare probabilmente con il dermatologo più che con l'estetista.
1: Lampade,
0: comunque,
1: vabbè,
0: sì, con scelte personali.
1: Sì. E quello non mi permette di prendere quella cosa col sole, che ora non mi
0: quella cosa col mettere. Sole col il sole
1: non
0: poi,
1: è una
0: attenzione.
1: Dermatite, è uno...
0: Che cos'è? Non lo sa neanche lei. Quella cosa col il sole, poi, tra l'altro, non col il sole. Mi raccomando, amici radioascoltatori, la prossima volta che parlate del sole è col il sole, coiventato eventualmente.

musicale, che figata veramente. Tempo zero, sciocchi la capanna, quest'altro che c'ha da fare veramente con le varie ma sciocchezze, perché poi alla fine non è che noi diciamo chissà quanti, quali cose. Volevo chiedere un'informazione ai miei collaboratori prima di dare la linea alla nostra emittente radio televisiva preferita. Non è che pagando i diritti ad Axwell noi potremmo eventualmente anche usare questo pezzo musicale sul finire come tappetino, eventualmente, eh? A me sembra una figata, anche perché quelli che fate voi amici, a volte no, voglio dire, i miei collaboratori che sono sicuramente amici, adesso do un po' così la caramella, prima della la carota, prima del bastone, anche perché i tappetini che fate voi a me fanno, non dico schifo, però quasi, eh? Lo possiamo chiamare DJ Axwell, che io vorrei mantenere questo così, senti come ci si parla bene sopra, potrei parlare per ore, eh? Per la gioia della nostra Consuelo da Fiuggi, che sono ologorroico, eh? E lei che non ci capisce niente. Ciao Consi, è meraviglioso averti conosciuto, comunque non sconsi, non sconsi, averti conosciuto veramente in quel dì di Fiuggi è stato veramente un onore. Dai, ci prendiamo.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Allora, matrona, chi è questa cosa con il sole, per favore? Che poi sembra veramente preparata, ma non è vero, è proprio così lei. Che cos'è questa cosa con il sole?
1: Ah,
0: Sappiamo che
1: l'eritema
0: cos'è.
1: solare,
0: Eritema
1: coronavirus.
0: solare, peccato. Vabbè, quindi insomma.
1: L'estetista mi ha detto che lei c'ha queste
0: l'estetista, non sia mai che andiamo dal dermatologo,
1: lampade, sia la vitamina D
0: sì,
1: e
0: ma anche la
1: anche
0: F.
1: un sistema per non fare
0: Sì.
1: venire l'eritema
0: Ho capito. Vabbè, queste sono cose ovviamente che soltanto
1: la vediamo,
0: l'estetista,
1: dai.
0: non il dermatologo.
1: Perché è un
0: Vabbè.
1: costo anche a fare le lampade, perché mi ha detto che costa
0: Sì.
1: 1 euro al minuto.
0: Un euro al minuto, dipende, se magari ci sta 10 minuti,
1: Fai
0: sono 10
1: presto a fare anche
0: euro.
1: perché loro
0: Che
1: vanno
0: posso
1: dai
0: fare ora, dai, che adesso?
1: 8-10 minuti
0: Sì.
1: al colpo.
0: Come posso fare? Vabbè, eventualmente faremo una colletta per poterle far fare queste sedute e queste lampade.

si sono riunite tutte, ma proprio tutte le testate giornalistiche. Ci chiedono la linea praticamente tutti. È la notizia del secolo. Pensavamo che fosse soltanto una baggianata, una trovata pubblicitaria. Il superdotato, il superpensatore. Pensavamo che fosse soltanto uno scherzo, ma in realtà è tutto vero. Tutte le testate giornalistiche ne stanno parlando. Insieme a noi, tutti collegati insieme a Capanna TG24 per scoprire tra poco una notizia sconvolgente, tantissimissimissimo sconvolgente.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: sentirti mai più.
1: Le testate giornalistiche sono tutte riunite e noi siamo pronti dalla nostra TG Capanna 24 ad ascoltare le testimonianze. Sì.
2: Non è male che sono io che la porta qui dalle 10:30.
1: Ma lei non capisce proprio niente. Vabbè, insomma, allora che
2: io
1: succede?
2: Io non ho detto che gli altri stavano facendo polemica.
1: Ok, vabbè.
2: Io non volevo fare.
1: Lei non vuole fare polemica. Vabbè, che già è qualcosa. Dai, sì, quindi.
2: Sì. Perché lo so chi è.
1: Chi è? Chi è questa persona? Ok, che ha detto che il pensatore è super dotato, pisellonio. Ok, va bene. Quindi dai.
2: Che se stai scherzando, ma ero seria.
1: Era seria, va bene. Dai.
2: Ma non lo dirò mai.
1: Come non lo dirà mai? Scusi, ma si sono collegate tutte con noi le testate giornalistiche. Ma... E lei esce fuori che non lo dice mai. Scusa, me ne mandate via, per favore. Abbiate pazienza. Un gruppo di cretini abbiamo. Cretini! Assolutamente, vergognatevi, guarda.

0: Argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale e il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda!
1: Buon pomeriggio,
0: Commenda, ciao!
1: Ciao Gattina!
0: Ciao Gattina, tra l'altro è la nostra Sibilla che non capisce niente, bene, posto
1: ma
0: poi.
1: Che bello sbadiglio!
0: Lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sì, di ogni giorno.
1: Bello, sì,
0: siamo veramente orgogliosi di sbadigli di stare incoglionita, va bene.
1: Che okay.
0: Sì, bellissimo. Non vedo l'ora di ascoltarla.
1: Saluto Simone.
0: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è?
1: Matrona,
0: le salutiamo tutti. Che stiamo a fare? L'appello, ma mica siamo a scuola, scusi.
1: Tutti gli altri, Nunzio, Antonietta.
0: Tutti quanti, dai, sì.
1: Vedere la signora.
0: Ma la signora che...

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ora quest'altro c'ho da fare con la signora, per favore, la sento mezzo addormentato oggi con me. Come la signora? Ma di che?
2: Che la storia è di...
1: Non capisco, insomma, sì.
2: Massimo.
1: Massimo? Ma chi è Massimo? Com'è andata? La vedo leggermente confuso oggi, sta facendo l'appello come se fossimo a scuola, ma noi siamo nella capanna internazionale, non siamo a scuola. Vabbè, dai, quindi, dai.
2: Carlotto.
1: Che?
2: Che è un famoso contemporaneo.
1: Ah, è qualcuno che abita fuori, quindi dalla capanna internazionale. E mi viene da dire anche chi se ne frega.

0: romanziere. Vabbè, dai.
1: Una storia. Quindi...
0: Sì, dai, una... però veloce, su che è diventato come il pensatore, dai.
1: Diciamo ex
0: Paul. Mamma mia, mi sta per la puntata, veramente, mi pare moviola, dai, per favore, con me.
1: Che riceve una donna ricca e lei
0: e che fanno poi? Sì. Cioè la storia, è quella cosa, ha fatto un riassunto peggio del Bignami, ma non si è capito niente veramente di cosa andrà a vedere questa sera in teatro. Vabbè, comunque, ma perché non lascia stare più che altro? Lasci stare, su, con me.

0: L'argomento del giorno è: possiamo essere, meglio essere comunque sinceri con il nostro compagno o la nostra compagna, oppure quell'area di mistero che non fa mai male? Lei come si comporterebbe, come si comporta in questi casi con
1: qualcosa
0: me?
1: Di personale.
0: Qualcosa di personale, ora non troppo personale, ma insomma sul generico, dai.
1: Che dal Covid dai. In avanti non ci sto beccando niente.
0: Che vuol dire? Non è colpa del Covid se lei non sta beccando nulla, è che probabilmente è un po' come la Sibilla. La Sibilla viene schifata dagli uomini, lei viene schifata dalle donne.
1: Sì. Che non becco poco niente.
0: Niente, non becca nulla, è un beccafino. Vabbè, dai. Allora lasci stare, il Covid non c'entra niente, tra l'altro è passato pure da un pezzo. Se lei non è amato dalle donne, io eventualmente mi prenderei una pausa anche da lei, guardi.

0: La puntata che sono esaurito, boh, non lo so. Già non sto bene di mio, e poi questi ci pensano del loro. Amici, grazie veramente di cuore per avermi tenuto compagnia, grazie ai miei collaboratori e ai grandi tecnici dell'emittente. Tra 60 secondi la versione podcast reloaded di questa boiata di programma sarà online. Va bene, ecco, di questo programma inutile sarà online con la sua versione estiva, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia, grazie per gli applausi, grazie al pubblico, grazie a me, ma grazie a voi, grazie a chi vi pare. L'importante è rimanere sempre incollati sulla nostra emittente radio televisiva preferita, che vi tiene in compagnia con i nostri programmi, con i suoi programmi intrattenimenti innovativi, sempre in onda in diretta, tempo zero, stupidi. La capanna torna la prossima settimana, va bene, dai.
1: Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino a lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona, per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales, nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bacchi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956, e Carrie Ann Moss, nel 1967. E per chiudere, l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 21 agosto la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Sardegna, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. La giornata partirà ancora con qualche incertezza, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, ma con il passare delle ore le nubi tenderanno a diradarsi fino a lasciare spazio a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Insomma, qualche nuvola proverà a rovinare la colazione, ma entro sera dovrebbe aver capito che il suo turno di lavoro è finito. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali il mattino sarà la fase più movimentata della giornata. Sono previsti cieli molto nuvolosi, con possibilità di deboli piogge e brevi piovaschi, soprattutto nelle prime ore. I fenomeni saranno più probabili tra Nurra, Anglona e Gallura, dove la perturbazione atlantica in transito sul centro-nord Italia riuscirà ancora a far sentire marginalmente i suoi effetti. Nulla che faccia pensare all'arrivo dell'autunno. Qualche goccia, qualche nuvolone e il classico sardo che guarda il cielo dicendo: quest'anno l'estate finita è. Naturalmente, non è vero. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà infatti progressivamente ad attenuarsi, con cessazione dei fenomeni e schiarite sempre più ampie. Sul litorale orientale e nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate ad ampie schiarite per buona parte della giornata. La situazione migliorerà ulteriormente verso sera, quando sono attesi ampi rasserenamenti. Una giornata meteorologicamente indecisa, insomma, sole, nuvole, ancora sole, praticamente il cielo che cambia idea ogni mezz'ora. Situazione decisamente più tranquilla lungo il litorale meridionale. Al mattino potrà transitare qualche nube sparsa, ma nel complesso la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa e asciutta, con ampi spazi soleggiati. Qui l'estate continuerà quindi a fare tranquillamente il proprio mestiere. Sui principali rilievi montuosi della Sardegna saranno presenti nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata. Non si prospettano, tuttavia, fenomeni particolarmente significativi. Le montagne si limiteranno quindi a tenersi qualche nuvola sopra la testa, probabilmente per avere almeno un po' d'ombra. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Niente maestrale scatenato. Venerdì il vento sembra intenzionato a prendersela piuttosto comoda. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso fino a molto mosso. Il canale di Sardegna risulterà da poco mosso a mosso, mentre il Tirreno passerà progressivamente da mosso a poco mosso. Quindi attenzione soprattutto lungo le coste occidentali. Il cielo migliorerà, ma il mare potrebbe avere ancora qualche questione personale da risolvere. Tendenza. Ed è qui che arriva la parte interessante. La Sardegna si trova temporaneamente in una sorta di terra di mezzo meteorologica. Da una parte le perturbazioni atlantiche che scorrono sul centro-nord Italia, dall'altra l'anticiclone subtropicale che sta già organizzando la riconquista del Mediterraneo. Tra domenica 23 agosto e l'inizio della prossima settimana è previsto infatti un nuovo e deciso rinforzo dell'alta pressione subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa. Le temperature torneranno quindi ad aumentare sensibilmente, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne della Sardegna, dove potranno nuovamente raggiungere 38-40 gradi. Quindi se venerdì mattina vedete qualche nuvola e sentite due gocce di pioggia, godetevele, perché l'estate non sta andando via. È semplicemente uscita un attimo a prendere altra legna per il fuoco. Queste erano le nostre previsioni del tempo di venerdì 21 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

verrà il tempo di dire parole, quando la vita, una vita verrà, e verrà il tempo, l'età dell'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno

0: Golden Classic.
1: Welcome to the sound
0: of 70s and 80s music. Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Ci risiamo anche oggi nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic con la voce di Marco Del Vines. Sono sempre più sordo, questo ormai lo sapete benissimo, ogni tanto grido anche, però nel gridare vi faccio sentire anche dei bei titoli delle canzoni. Credo di sì, almeno. Dai, siamo carichi anche oggi, perché oggi in una prima parte del Golden ascolteremo 3 o 4 pezzi di musica soul disco che sono stati veramente molto importanti. Come state a proposito? Tutto a posto? Tutto bene? Siete sempre su questa radio, quindi mi fa piacere. Siete sempre pronti magari ad ascoltare i grandi successi degli anni 70-80 che io ho da proporvi. E credo che oggi veramente ci sarà qualcosa di interessante. Già da questa canzone. Loro erano famosi per I Know Stopping Us Now. Non so se ve la ricordate quella canzone. Se nel caso ve la siete dimenticata, ve la farò ascoltare uno dei prossimi Golden. Si chiamano McFadden and Whitehead. Che grandi. Questa è Moving On. Buon ascolto.

Diciamo che il più grande album è stato il primo, perché ve li ha proprio lanciati arrivando da Filadelfia, questo grande duo musicale che hanno fatto anche diverse canzoni per altri nel mondo della musica degli anni 70. McFadden Whitehead con l'album del 1983, quello che si chiama esattamente Moving On, come anche la canzone che ne abbiamo così ospitati, ascoltati. Ok, siete pronti per partire con un'altra grande accoppiata? Hanno avuto qualche problema loro, anche di convivenza insieme, Rufus e Chaka Khan. Dopo arriverà un pezzo dolcissimo con Harry Nilsson, ascolteremo Everybody's Talking, ma ora c'è lei insieme a lui che canta questa canzone che si chiama G-Soul. Bellissimo.

Siamo entrati nella musica, quella semplice, quella che fa muovere da sola, quella che facendola entrare nella testa vi fa muovere in automatico tutte le parti del corpo, assolutamente, dal piede alla mano al movimento delle dita che schioccano, ma soprattutto al cervello che ricorda dei bei momenti magari ascoltati con questa bella canzone dell'Emotion che era Best of My Lover. Prima siamo stati invece un po' più impegnati con la musica di Chaka Khan.

vogliamo avere un po' di più, insomma, personalità, farci conoscere un po' di più, ma c'è questa sciacca che rompe le scatole, di conseguenza, vabbè, problemi che sono venuti fuori ai tempi. Harry Nilsson, bellissima canzone che era Everybody's Talking, canzone del 1969, che però era stata cantata qualche giorno prima, nel 68, da un altro grande personaggio. Ed ora arriveremo ad ascoltare la grande musica che arriva da Philadelphia. Eh sì, ci sono le Four Joys.

non pare anche a voi che questo tipo di musica dia una certa allegria? È bella sentire, dai, quando la musica è bella agitata così, fa solo piacere ascoltarla. Noi l'abbiamo fatto ascoltando che cosa? Un bel disco che è una grande raccolta di musica delle Pearl Choice. Questa era Gonna Get Away. Ci sentiamo dopo? Siete sempre qui nel Golden? Dai, io ci sarò, vi aspetto.

Ma voi li avete visti live gli Earth, Wind & Fire? Bene, allora siete stati più che contenti, perché io l'ho avuto questo grande momento di gioia andando ad assistere a un grande concerto di loro a Milano tantissimo tempo fa. Beh, ho ancora i brividi adesso, pensate, ma non per altro che sta entrando uno spiffero dalla finestra e fa un po' freddo. Non è vero, proprio perché è stata una grande emozione il fatto di avere ascoltato quella serata musicale con uno dei più grandi gruppi leggendari della musica funky. Si chiamano, ormai l'ho già detto prima, la canzone che abbiamo sentito forse non ha bisogno neanche di presentazioni, però ve lo faccio, dai, si intitola Getaway ed ora nel mondo degli Star Point.

0: Fieri questo grande personaggio che è Billy Preston. Cosa c'entra? Voi magari starete dicendo, perché insieme a Mick Jagger ha fatto e ha scritto questa canzone bellissima che era stata poi contenuta anche nell'album che si chiamava Some Girl, l'album storico del gruppo britannico dei Rolling Stones. Mi è venuto un crampo a forza di muovere il braccio. Va bene, questa è una canzone che forse è delle più conosciute di questa formazione qua, quella che si chiama Miss You nel Golden Classic, perché noi passiamo anche la musica rock nel nostro appuntamento. Non passiamo la musica, quella più frivola, quella così commerciale come definisco ogni tanto, ma passiamo le belle canzoni come anche questa di Evelyn Champagne King.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Senza ombra di dubbio, questo è uno degli album più belli che ha fatto Evelyn Champagne King, quello che si chiama Get Loose, album che conteneva anche la canzone bellissima che era Love Come Down, che diciamo che è stato il grande pezzo di trampolino di lancio di questa grande cantante. Kashif, un personaggio meraviglioso che arriva da BD Express, un'altra formazione di musica black che ogni tanto è bello andare a riascoltare. Lui ha fatto il grande produttore, musicista, ha fatto veramente di tutto, ha fatto questo album qui comunque anche molto molto interessante. Ci sentiamo dopo nel Golden, siete d'accordo? Dai, vi lascio con un piccolo jingle e torneremo ancora con altra grande bella musica targata

o meno assomiglia alla canzone che abbiamo sentito qualche giorno fa nell'altro Golden Classic, in un altro grande leggendario Golden Classic, che era Gimme Your Love, ve la ricordate? Questa fa sempre parte dello stesso album uscito nel 1981, quello che si chiama Gimme Your Love, e la canzone è quella che si intitola Searching, nel nostro appuntamento musicale, dove in questo caso vi faccio entrare per un attimo nel fantastico mondo della musica degli OS Band, SOS Band. SOS Band, ok, così sì, forse si capisce meglio. Questa è stata la canzone che li ha lanciati anche qui in Italia. Bella questa canzone, si chiama Take Your Time, da un grande disco che raccoglie il meglio della loro produzione dall'80 all'87.

0: Bella, sveglia, sveglia. Questa è una canzone che proprio induce un attimo a chiudere gli occhi e a incominciare a pensare, a vedere, a sognare cose meravigliose. Con il gruppo dei Bee Gees, formazione che ha fatto veramente un sacco di belle canzoni. Qualcuno magari li definiva come il sottoscritto americani perché avevano fatto la colonna sonora del film La febbre del sabato sera. Invece no, questi sono australiani e hanno vissuto insomma a Redcliffe. Sono nati nel 1958, se non ricordo male. Li abbiamo goduti con questa canzone che si chiama Too Much Heaven, da uno dei più bei dischi che hanno fatto loro nella loro carriera musicale. Ne hanno fatte tante di belle canzoni, prima o poi ne spulceremo altre. Adesso per qualche istante, prima di arrivare alla conclusione del nostro appuntamento, i Four Tops con una canzone che abbiamo già spolverato tantissimo tempo fa ma che piace riascoltare.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: 70s and 80s music.
1: La finiamo così oggi la trasmissione, in questo modo, in un modo anomalo, senza farvi sentire la canzone che chiude il nostro appuntamento. Era pochi istanti fa protagonista la canzone che ha chiuso il nostro appuntamento, quella con il gruppo dei Four Tops, che nel 1973 avevano registrato questa canzone che arrivava anche da un film che era Shaft in Africa, giusto per darvi un'informazione totale. Si chiude, ci sentiamo ad un prossimo appuntamento del Golden Classic e poi ancora un sacco di bella musica che seguirà su questa radio. Mi raccomando, non abbandonatela mai. 24 ore su 24 con il meglio della musica su questa radio qua meravigliosa che passa anche il Golden Classic. Detto questo, vi saluto, vi lascio a pochi istanti della sigla e poi noi ci sentiamo veramente ad un prossimo. Ciao ciao e buon ascolto.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
2: Io

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetilsalicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino al lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields, l'ambito premio per i matematici, veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales, nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bachi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956, e Carrie Ann Moss, nel 1967. E per chiudere, l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas, fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi. Faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

0: Wave.
1: Billy Come Back da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

epiche, un rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Black. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, a Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista e atmosferica, una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run, per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run, attribuito alla Stills Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. Ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baum, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Caveman, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Broken Bear, Let's Go to Bed. Questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plane. Loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plane, tutta per voi qui a Rock Wave.
2: Leave in the morning with everything you want in a little black cave.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. Vage of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Irons.

è la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVos. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' d'Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Horsey and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione. Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdahl. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Metzingers, il pezzo Better Angels.

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2, i proventi vanno a War Child e, vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready. Loro sono i Big Thief.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrienne Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrienne Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, lo avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearies, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: serie.
1: Pelle secca, macchie solari e capelli sfibrati dalla salsedine e dal cloro della piscina. Il classico conto da pagare per essersi goduti l'estate.
0: Vabbè, la tentazione classica è correre a comprare la prima crema o la maschera rigenerante, vista in pubblicità o sui social, rischiando però di sprecare soldi in prodotti sbagliati.
1: Ma oggi possiamo usare l'intelligenza artificiale e la fotocamera del telefono per fare un'analisi accurata dei reali bisogni della nostra pelle e del cuoio capelluto.
0: Eccola là, la prima app fantastica per valutare lo stato della cute si chiama proprio SkinHive.
1: Vi scattate un selfie in buona luce e l'algoritmo di visione artificiale analizza il livello di idratazione, la presenza di rossori, macchie solari e la tessitura della pelle.
0: In pochi secondi vi dà una mappa precisa dei punti critici su cui intervenire per ripristinare la barriera cutanea dopo lo stress del sole.
1: E per quanto riguarda le etichette dei prodotti che abbiamo già nell'armadietto del bagno o che vogliamo acquistare?
0: Beh, lì Chiara entra in gioco la seconda app fondamentale per la beauty routine, cioè Yuka o Piki per la skincare.
1: Inquadrate il codice a barre dello shampoo, del balsamo o del siero e lei scansiona istantaneamente la lista degli ingredienti, il famoso INCI.
0: Vi evidenzia subito se ci sono siliconi aggressivi o alcol che disidrata ancora di più i capelli già danneggiati dalla salsedine e vi suggerisce alternative trasparenti e ristrutturanti.
1: E per chi vuole un diario quotidiano della propria chioma, l'app Hairly analizza lo stato delle punte e vi ricorda quando applicare oli o impacchi nutrienti.
0: Avete voluto farle bene, eh? Vabbè, ricapitoliamo quindi i nostri alleati AI per la ripartenza post vacanze.
1: SkinHive per analizzare i bisogni della pelle, Yuka o Piki per scegliere prodotti con ingredienti davvero efficaci e Hairly per la cura dei capelli.
0: L'intelligenza artificiale ci aiuta a prenderci cura di noi stessi con consapevolezza e senza cedere in falsi miti del marketing.
1: Perché la vera bellezza parte dalla salute della nostra pelle e dal volerci bene, dentro e fuori dal salone.
0: Proprio così, quindi niente panico allo specchio. Prima di fare acquisti impulsivi, fate un bel check-up digitale con lo smartphone, regalatevi 5 minuti di coccole intelligenti e ripartite con la giusta routine. Ma

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antino in provincia di Oristano. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per venerdì 21 agosto la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Sardegna, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche. La giornata partirà ancora con qualche incertezza, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, ma con il passare delle ore le nubi tenderanno a diradarsi fino a lasciare spazio a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Insomma, qualche nuvola proverà a rovinare la colazione, ma entro sera dovrebbe aver capito che il suo turno di lavoro è finito. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali, il mattino sarà la fase più movimentata della giornata. Sono previsti cieli molto nuvolosi, con possibilità di deboli piogge e brevi piovaschi, soprattutto nelle prime ore. I fenomeni saranno più probabili tra Nurra, Anglona e Gallura, dove la perturbazione atlantica in transito sul centro-nord Italia riuscirà ancora a far sentire marginalmente i suoi effetti. Nulla che faccia pensare all'arrivo dell'autunno. Qualche goccia, qualche nuvolone e il classico sardo che guarda il cielo dicendo: quest'anno l'estate finita è. Naturalmente, non è vero. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà infatti progressivamente ad attenuarsi, con cessazione dei fenomeni e schiarite sempre più ampie. Sul litorale orientale e nelle zone interne meridionali avremo nubi sparse alternate ad ampie schiarite per buona parte della giornata. La situazione migliorerà ulteriormente verso sera, quando sono attesi ampi rasserenamenti. Una giornata meteorologicamente indecisa, insomma, sole, nuvole, ancora sole, praticamente il cielo che cambia idea ogni mezz'ora. Situazione decisamente più tranquilla lungo il litorale meridionale. Al mattino potrà transitare qualche nube sparsa, ma nel complesso la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa e asciutta, con ampi spazi soleggiati. Qui l'estate continuerà quindi a fare tranquillamente il proprio mestiere. Sui principali rilievi montuosi della Sardegna saranno presenti nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata. Non si prospettano, tuttavia, fenomeni particolarmente significativi. Le montagne si limiteranno quindi a tenersi qualche nuvola sopra la testa, probabilmente per avere almeno un po' d'ombra. Venti. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Niente maestrale scatenato. Venerdì il vento sembra intenzionato a prendersela piuttosto comoda. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente mosso fino a molto mosso. Il canale di Sardegna risulterà da poco mosso a mosso, mentre il Tirreno passerà progressivamente da mosso a poco mosso. Quindi attenzione soprattutto lungo le coste occidentali. Il cielo migliorerà, ma il mare potrebbe avere ancora qualche questione personale da risolvere. Tendenza. Ed è qui che arriva la parte interessante. La Sardegna si trova temporaneamente in una sorta di terra di mezzo meteorologica. Da una parte le perturbazioni atlantiche che scorrono sul centro-nord Italia, dall'altra l'anticiclone subtropicale che sta già organizzando la riconquista del Mediterraneo. Tra domenica 23 agosto e l'inizio della prossima settimana è previsto infatti un nuovo e deciso rinforzo dell'alta pressione subtropicale, accompagnato dall'arrivo di masse d'aria molto calda dal Nord Africa. Le temperature torneranno quindi ad aumentare sensibilmente, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne della Sardegna, dove potranno nuovamente raggiungere 38-40 gradi. Quindi se venerdì mattina vedete qualche nuvola e sentite due gocce di pioggia, godetevele, perché l'estate non sta andando via. È semplicemente uscita un attimo a prendere altra legna per il fuoco. Queste erano le nostre previsioni del tempo di venerdì 21 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
1: Gusta la musica! Su Radio Domus Novas solo buona musica! Quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi. Dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine. Luci diffuse, la cultura attraversa la città. E questo è il nome scelto dal comune di Molfetta per il nuovo programma culturale che accompagnerà la città da agosto a ottobre, con oltre 50 appuntamenti distribuiti in 19 luoghi dedicati a musica, teatro, letteratura, cinema, intercultura e attività per bambini e famiglie. L'obiettivo è portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali dello spettacolo, coinvolgendo quartieri, spazi differenti e realtà diverse della città. La presentazione è avvenuta nel corso della conferenza organizzata dal Comune e dall'Assessorato alla Cultura, guidato da Corrado Minervini, che abbiamo intervistato per conoscere meglio le idee alla base di questo nuovo progetto. Assessore Minervini, questa sera presentate Luci Diffuse. Qual è l'idea alla base del progetto? Cosa vuole rappresentare per Molfetta?
1: Stasera presentiamo Luci Diffuse, 50 eventi che si dipanano per tutto il territorio cittadino, una molteplicità di linguaggi, la musica, il teatro, la letteratura, l'intercultura, eventi di natura diversa. Noi siamo molto orgogliosi di questo programma e non vediamo l'ora di presentarlo tra pochi minuti qui a San Domenico.
8: Un programma così articolato può diventare anche uno strumento per far conoscere Molfetta oltre i suoi confini. Qual è il vostro auspicio? Coinvolgere non soltanto i cittadini, ma anche visitatori, turisti e persone provenienti dalle città vicine?
1: Un saluto alle cittadine e cittadini che vorranno frequentare Molfetta per tutto il programma di Luci Diffuse, ma anche per le altre ricchezze che la nostra città offre. E un auspicio che non siano solo i molfettesi a frequentare Molfetta quest'estate, ma che si possano accogliere persone, gli ospiti, i turisti, ma anche le cittadine e cittadini delle città limitrofe. Ce ne sarà motivo.
9: Grazie, grazie e al sindaco Mauro Faccia di più alla nostra attenzione e al nostro affetto. E il sindaco giusto per questo tempo.
10: Dopo le prime ore dall'insediamento della giunta, forse 40 giorni fa, il sindaco mi riceve nella sua stanza e mi dice: guarda, io ho cominciato a vedere il bando dell'anno scorso e qui ci sono delle criticità. Una criticità rilevata è che sempre c'è stato il tentativo, almeno da un certo punto in poi, di estendere gli spazi dove fare cultura, non stare sempre negli stessi luoghi, cercare di arrivare altrove, anche nelle periferie.
8: Dalle parole dell'assessore emerge quindi una programmazione che vuole essere qualcosa di più di un semplice cartellone estivo. Uno degli obiettivi è infatti superare la concentrazione degli eventi nei luoghi abitualmente utilizzati e raggiungere anche zone differenti della città, comprese le periferie. Una scelta che ha richiesto una vera scommessa, considerando i tempi ristretti con cui è stato costruito il programma. L'amministrazione ha scelto di non limitarsi a riproporre il cartellone precedente, ma di sperimentare una nuova impostazione, puntando anche sulla collaborazione tra associazioni, operatori e realtà culturali. Grande attenzione è stata riservata al bando pubblico attraverso il quale sono state selezionate le progettualità. I progetti sono stati valutati sulla base di criteri e punteggi prestabiliti da una commissione composta da soggetti terzi rispetto all'amministrazione, considerando anche la capacità di creare reti e di coinvolgere artisti e compagnie provenienti da fuori città. Nel programma trovano spazio anche 5 proiezioni di cinema all'aperto, 6 microeventi del progetto Centri di Gravità Temporanei, festival e iniziative articolate su più giornate. La programmazione potrebbe inoltre proseguire a settembre con nuove iniziative, tra cui l'apertura serale coordinata dagli spazi espositivi cittadini, con la possibilità di mantenere alcuni luoghi della cultura aperti il venerdì sera fino a mezzanotte. L'idea è mettere in rete realtà come il Museo del Mare, il Museo del Pulo e altri spazi cittadini, come il Museo della Radio e della Televisione a Palazzo Turtur, creando un vero percorso attraverso il patrimonio culturale di Molfetta. Sempre a settembre potrebbe essere valorizzato anche il patrimonio artistico di Corso Umberto, attraverso l'installazione di informazioni sulle opere presenti e momenti di musica dal vivo con il coinvolgimento delle scuole di musica cittadine. Durante la conferenza è emersa infine una prospettiva che guarda oltre l'estate 2026, aumentare progressivamente le risorse per la cultura, recuperare spazi comunali da destinare alle attività culturali e rafforzare le strutture interne degli assessorati. Luci Diffuse rappresenta quindi un banco di prova di questa nuova impostazione. La vera sfida non sarà soltanto contare gli appuntamenti, ma capire se questa programmazione riuscirà a creare nuovo pubblico, nuove collaborazioni e una partecipazione più ampia. Perché se l'obiettivo è davvero diffondere la cultura nella città, il risultato più importante sarà trasformare questa prima esperienza in un percorso stabile e capace di crescere nel tempo. Prima di concludere, ricordiamo anche l'appuntamento con la musica e lo spettacolo organizzato da Radio Idea, il Galà Disco Novità, giunto alla sua 25esima edizione. L'appuntamento è per martedì 25 agosto alle ore 20:30 presso l'Auditorium Madonna delle Rose, in viale Giovanni Paolo II a Molfetta. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo per una serata di musica, artisti, sfilata ed emozioni.
11: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Benvenuti a Jazz e Dintorni, uno spazio dedicato alle sonorità eleganti e coinvolgenti del jazz contemporaneo e delle sue sfumature. Il jazz, infatti, non è solo tradizione, è un linguaggio in continua evoluzione, capace di reinventarsi e dialogare con il presente. Mettetevi comodi, lasciatevi trasportare, partendo dalla prima di questa nuova puntata, con un artista che mi lascia sempre il buon umore. Si chiama Adam Able, insieme a Everett Harp, una canzone targata 2026. Chitarra e sax di uno dei più grandi d'America si uniscono in questa canzone che si intitola Electric. Se vogliamo proseguire sulla musica di gran classe, arriva Bonnie James. Album d'esordio, quello che si chiama Trust, una dolcezza che lo ha lanciato, album che ha colpito subito. In seguito al successo del disco, Bonnie James ha firmato un contratto con la Warner Bros. Records per le registrazioni degli album successivi. La canzone si intitola Metropolis. Per proseguire, si entrerà nella musica che ricorda anche dal titolo gli stili Dan, un suono tipico fine anni 70, un bel funk che ci sta alla grande con Nathaniel Bernard Najjar, conosciuto professionalmente come Ney Najjar. È un chitarrista, produttore musicale e compositore americano che suona la chitarra classica nella tradizione del jazz. Ha collaborato con artisti come Eric Darius, Chuck Reed, Cindy Bradley, Jesse J e anche Jonathan Fritzen, per dire giusto proprio qualcuno. Lo ascoltiamo con Stili Gem. A questo punto vi lascio ascoltare la musica. Benvenuti nel Jazz in

0: meglio dello Smooth Jazz.
1: Per proseguire, torneremo nel 2024, una canzone che ci piace già da subito con Michael Browning, artista, produttore, pianista e compositore. Ha scritto e prodotto oltre 70 successi di contemporary jazz per nomi molto importanti nel settore. Ma tornando al pezzo, si chiama Happy Hour. Potremmo trascorrere veramente lisce queste ore ascoltando questa musica. Un po' più impegnata, ma sempre soffice, un altro pianoforte che gioca con le sette note. Lui è Rob Mullins. La sua ascesa al successo internazionale come compositore e interprete inizia con Soulscape. Saremo nel 1999 con Joyful Noise e il pezzo che si intitola She's Too Cool, un po' come la musica del jazz e dintorni, che adesso vi porta ancora una volta in un grande successo. Lui è ricordato per aver fatto parte dei Stevie Miller Band, ma soprattutto per questa canzone del 1976. Oggi la riascoltiamo in versione Shack Attack, dove stranamente non si sente la voce di Jill, cantante che ha il suo tocco. Arriva tra poco con noi Love Down. Vi rinnovo ancora il buon ascolto del jazz e dintorni.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Jazz e dintorni. Trasmettiamo emozioni.
3: Dire che questa canzone è solo una canzone, secondo me, sminuisce un po' l'artista. Personaggio veramente unico, Vladimir Četkar, macedone ma in pianta stabile a New York. Ha lo stile fortemente influenzato da gruppi funk, jazz, soul, come, non so, Change, Earth, Wind & Fire, Patrice Rushin. Nel mondo jazz invece Wes Montgomery, George Benson, Quincy Jones. Vi faccio ascoltare Soul Splendor e fatevi trasportare dal soul groove. Subito dopo arriverà Pamela Williams con il suo sax che lascia una bella impronta, canzone che è stato il pezzo forte del disco del 2024, quello che si intitola come la canzone The Right Time, pezzo che abbiamo già ascoltato diverse volte qui nel Jazz e Dintorni. Poi un pizzico di fusion con uno dei gruppi più importanti nel settore, in mezzo forte, gruppo islandese che inizia la loro carriera nel 1977, ma che vede il più grande successo anni dopo, con Garden Party nel 1983. Sempre carica di fantasia la loro musica, anche nel pezzo che si intitola Nightfall. Sarà la canzone che chiude questo prossimo terzetto.
4: Hi, I'm Vladimir Četkar. Greetings to the listeners of Jazz e Dintorni. And now I will play one of my songs.

Il tempo passa inesorabile e quando la musica dà emozioni non ci si rende conto. Adesso vi propongo una dolcezza musicale che era già bella nella versione cantata da Whitney Houston. Qua si rischia di rilassarsi troppo con Philip Brooks che propone For the Love of You nella sua versione al pianoforte, canzone che arriva da Jazz Between Us. Dopo ci sarà una chitarra classica suonata da Robert Harris, uno dei tanti, ma uno degli unici a suonare la chitarra in questo modo. Bellissima, con un'aria molto fresca, la sua New Day. E come ultimo pezzo ho tenuto un grande artista che è una vera orchestra, Nacho Valenciaga. Lo sto scoprendo poco alla volta e devo dire che la sua musica è molto coinvolgente, quella che va via liscia, anche in questa Noah's Ark. Con questa canzone si chiude il jazz e dintorni anche per questa puntata, ma vi aspetto ancora per proporvi sempre qualcosa di interessante nella prossima. Ciao a tutti da parte di Marco Del Weiss e buon ascolto.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new style.

0: Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: House Club set. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.